0: Caterina Brancale al mio paese, saluto tutti coloro che tra poco il loro paese lo dovranno salutare perché tornano su magari al nord a studiare o a lavorare. Portate con voi anche la nostra musica che vi racconta la Puglia, scaricate l'app di Radio Selene, così siamo sempre più vicini.
1: Questa è Radio Selene.
0: Ancora buon martedì mattina a tutti gli amici che sono con noi. Come detto in apertura, parliamo tra poco di regali per delle occasioni speciali. Preferite la busta o l'oggetto? Un regalo da toccare con mano. Ne parliamo tra poco, ma ripartiamo da Fulminacci, Maledetto me.

Nel nostro appuntamento di questo martedì mattina e ancora buongiorno a tutti gli amici di Radio Selene che sono con noi. Dunque, questa mattina voglio parlare con voi di regali, qualcosa che ci piace proprio, i regali, sia quelli che riceviamo nelle occasioni importanti come i compleanni, sia quelli che riceviamo nelle occasioni speciali come magari un battesimo, un matrimonio, una comunione. E allora voglio parlare di quello che è il regalo in sé per sé, perché se un po' di tempo fa esisteva solo il concetto di regalo materiale, qualcosa che andiamo a comprare in un negozio, facciamo incartare e consegniamo al destinatario, pian piano si è fatta strada l'idea della busta, che non ha bisogno di presentazioni. La busta è un'entità quasi astratta che funziona perché dentro ha un contenuto chiaro ed inequivocabile. Cambia la quantità, ma è quello. C'è da dire che ci sono delle situazioni in cui i regali sono pressoché scomparsi, quasi estinti, mi viene da dire. Non credo che qualcuno più si presenti ad un matrimonio con un regalo, proprio un oggetto da consegnare. Anzi, addirittura esiste il momento in cui le buste vengono messe in quell'apposito contenitore, nemmeno fossero le letterine da dare a Santa Claus. Esistono proprio così. Però ho visto che ci sono diverse occasioni in cui ormai la gente tende a regalare la busta. È accaduto in occasione di battesimi, comunioni, lauree, a volte anche semplici compleanni. E allora quello che vi voglio dire è: ma voi amate di più ricevere, ecco, un oggetto o preferite la busta? Perché poi con quel contenuto ci fate chiaramente quello che volete. 347 72 72 274 per dirmi la vostra.

cioccolata, Delia e Fiat 131 nel nostro appuntamento. Parliamo allora delle vostre preferenze, perché è anche questo che conta, cioè magari il destinatario di quel regalo, perché si sta sposando, preferisce ricevere la busta perché da quel denaro si pagherà anche la festa, perché è un'altra abitudine che si è consolidata nel corso del tempo, o perché magari quel denaro è un mattoncino che contribuisce alla realizzazione di qualcos'altro. Quindi fatemi sapere la vostra.

questo capolavoro di Raff, due che stiamo cantando, che stiamo ascoltando in questo momento in diretta su Radio Selene. Benvenuti e buon martedì mattina a tutti voi. Allora, parlavamo di regali e ci stavamo confrontando sulla scelta di preferire un regalo materiale, quindi un oggetto da scartare, insomma la famosa sorpresa, oppure ricevere nelle nostre occasioni importanti la busta con i soldi, che ormai è un regalo consolidato e spesso apprezzato proprio da chi da un ricevimento, organizza una festa. Chi fa il regalo invece e quindi sceglie di regalare del denaro spesso lo fa per motivi diversi. Da una parte perché c'è il timore che il nostro regalo non piaccia al destinatario, quindi in questo modo consegniamo, ecco, la materia prima con cui scegliersi quello che gli piace. E poi c'è appunto chi sa che quel denaro può contribuire, può essere un mattoncino che contribuisce alla realizzazione di un sogno ancora più importante, quindi tanti mattoncini che si uniscono per comprare qualcosa di molto costoso, sa organizzare un viaggio. E poi c'è chi sa che è ben gradito proprio da chi riceve il denaro, perché magari lo ha espressamente chiesto. Di fatto il bon ton si schiera in questa maniera, ecco, va a decretare che la busta con i soldi è considerata accettabile solo in alcune circostanze, e nel caso del matrimonio se la coppia convive già, e nel caso in cui sia esplicitamente richiesto un contributo economico, o se si partecipa ad un matrimonio in trasferta. Questo per quel che riguarda il bon ton e i matrimoni. Ma nelle occasioni più disparate, amici di Radio Selene, compleanni, cresime, battesimi, comunioni, eccetera, eccetera, eccetera, voi che ci state ascoltando, cosa preferite? Il regalo? L'oggetto da conservare che posizionate lì e resta eterno come ricordo di quell'occasione, oppure preferite insomma ricevere una busta con cui scegliere cosa fare? 347 72 72 274.

0: anno. Ma torniamo a parlare di regali e delle vostre preferenze in merito a, a cosa preferite ricevere, quindi un oggetto da conservare o la famosa ormai busta con i soldi. Leonardo ci scrive: qualsiasi cosa purché donata con il cuore e non perché ci si senta obbligati, e questa mi sembra una risposta molto giusta. Poi abbiamo Tonio da Barletta che dice:
1: a busta di tornez.
0: Che in francese significa la busta con i soldi, perché ormai è tra le richieste più gettonate, come dicevamo, c'è chi ci paga di, proprio le feste anche con le famose buste. Però c'è chi, sapete, che la vede come una mancanza di interesse invece la busta con i soldi. Continuiamo a confrontarci.

0: Questa è Radio Selenio.
1: Buongiorno e buon martedì mattina a tutti coloro che sono appena arrivati su Radio Selenio, qui dove ascoltiamo la musica che ci fa stare bene. E allora Emma Marrone con Fabri Fibra con Antidroga, e a seguire Sienna Spyro, Material Lover.

Material Love, a proposito di oggetti materiali da ricevere, continuo a leggere i vostri messaggi a proposito della vostra preferenza, un oggetto oppure la famosa busta con del denaro. C'è Domenico che scrive: beh, io preferisco i regali, sia belli che brutti, però sempre i regali sono, è bello riceverli e scoprire cosa ti danno. Ecco, non amo le liste, ma continueremo a leggere il vostro parere perché non siete tutti d'accordo e ci piace questo, ci confrontiamo e c'è posto per tutte le opinioni. Intanto un salto nel 1966 con Mina.

0: Questa è Radio Selenio.
1: E questo è il nostro martedì 25 agosto, vissuto in diretta su Radio Selene. Siete con Rebecca Epifani e sino alle 13 continueremo a confrontarci, non solo sul tema regali. Ripartiamo dalla musica, arriva Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina e poi anche Tiziano Ferro.

Era contentissimo, poi è accaduto qualcosa. Tiziano Ferro nel nostro appuntamento di questo martedì mattina, ancora benvenuti su Radio Selene. Un ultimo spazio per leggere i vostri messaggi a proposito di cosa preferite nelle occasioni importanti, quindi feste di compleanno, battesimi, comunioni, matrimoni, cresime, tutte quelle occasioni in cui si è soliti ricevere un regalo. Se è un regalo da scartare, materiale, un oggetto, oppure preferite la busta, che è oggi è anche richiesta, c'è da dire. Dunque abbiamo Maria che dice: buongiorno, quando mi sono sposata ho fatto tutto quello che era nelle mie possibilità per mettere a proprio agio anche gli ospiti, una lista nozze che aiutava nella scelta materiale di un regalo e se gli invitati ovviamente volevano partecipare, perché ritengo che all'invitato si debba dare la possibilità di scelta, magari mirata, così da accontentare tutti i gusti, e poi c'era un mix di tutto. Ritengo che non sia giusto fare una festa nella speranza di ricevere qualcosa da parte di chi si invita, parliamo proprio del denaro con cui pagarsi la festa. Le feste credo che si debbano fare in base alle proprie capacità. Ecco, e dico che sono d'accordo con Maria, perché c'è da dire che la lista nozze, piuttosto che la lista di una lista, può essere anche nella nascita di un bambino, una comunione, eccetera, aiuta chi vuole fare un regalo a prendere una cosa che viene, ecco, scelta dal festeggiato, quindi qualcosa che sarà comunque gradito, e poi magari si scelgono oggetti che hanno prezzi diversi, così da mettere tutti un po' a loro agio. Comunque ognuno fa quello che ritiene giusto, ecco. Non c'è una risposta esatta in base a quello che ci avete detto, però mi piace pensare a come le cose siano cambiate da quando siamo stati bambini ad adesso, perché magari la nonna che ti metteva in mano 5 euro all'epoca era una cosa veramente bellissima e tu pensavi di essere ricco. Quante cose facevamo con quelle 5 euro, no? Magari compravamo un gelato, o magari andavamo a fare un giro su una giostra durante una festa di paese. Proprio ieri Gaia ha parlato di feste di paese, tra poco lo rifacciamo perché c'è qualche festa patronale in corso e ve la voglio segnalare.

Iraman Cabana nel nostro appuntamento di questo martedì. E allora parliamo anche di feste di paese, perché di feste patronali in Puglia ce ne sono tante. Anche Gaia ne parlava ieri nel suo appuntamento di ieri pomeriggio. E voglio dire che se qualcuno è ancora in vacanza non deve assolutamente perdere una delle nostre feste di paese, le feste patronali, che fanno parte proprio della nostra tradizione. Se siete pugliesi questo lo sapete bene, se siete tornati al lavoro questo è un modo per vivere ancora qualche spiraglio di estate, di gioia, anche la sera per una passeggiata. Ecco, in corso la festa di Sant'Oronzo a Lecce, quindi se siete in Salento sicuramente questa è una festa da non perdere. Sono particolarmente belle le luminarie quest'anno, sono scenografiche, c'è lo sfavillio dei colori che investe tutta piazza Sant'Oronzo, quindi recatevi in quella zona e poi fate una passeggiata a Lecce, perché è veramente bella la città del barocco con le sue stradine, con i suoi artisti di strada anche. Una festa che proseguirà sino a giovedì 27 agosto, ci sarà lo spettacolo dei fuochi pirotecnici, altrimenti detti fuochi d'artificio, banalmente, nella mezzanotte del 26, e poi ci saranno tutte le caratteristiche delle feste di paese, quindi zucchero filato, caramelle, giostrine, le bancarelle con dei souvenir da acquistare. E poi c'è da dire che oltre a Lecce la festa di Sant'Oronzo si festeggia anche ad Ostuni, a Turi il 26 agosto, ma anche a Botrugno e a Muro Leccese, sempre tra oggi e il 27 agosto, quindi se siete in zona mi raccomando fate una passeggiata nelle nostre feste patronali, perché sono qualcosa da immortalare, fotografare e vivere sulla vostra pelle.

Point of view nel nostro appuntamento. A proposito di punti di vista, vorrei proprio parlare dei giostrai, perché si parlava di feste di paese, feste patronali, ci sono degli elementi imprescindibili, sì le luminarie, sì la gastronomia, soprattutto io ricordo il turrone, quanto mi piaceva, la copeta, anzi si chiama così, dalle parti di Lecce e non solo, una sottospecie di torrone fatto con le mandorle, tutto zuccherato, buono, adesso se ne parlo mi viene una fame che è meglio che cambi discorso. E quindi parliamo anche di giostre, una cosa che io amavo da bambina tantissimo, per collegarmi anche al tema appunto trattato da Gaia proprio ieri, cosa vi piace delle feste di paese. Io adoravo le giostre, le aspettavo per tutto l'anno, in particolare aspettavo la festa di San Teodoro, che sarà a Brindisi, San Teodoro e San Lorenzo in particolar modo, la prima settimana di settembre, il primo weekend in particolar modo, per fare queste giostre meravigliose, bellissime, in cui mi divertivo come una matta. E c'è però il punto di vista dei giostrai, che raccontano di essere guardati spesso con sospetto. Invece non è così, loro fanno un lavoro come tutti gli altri, pagano le tasse, fanno tutto quello che devono, mentre raccontano che spesso vengono guardati un po' col malocchio, che vengono addirittura chiamati zingari. Invece hanno rilasciato appunto delle dichiarazioni, si sono prestati a delle interviste per raccontare la loro vita, una vita fatta da continui viaggi in cui si costruisce in una settimana un paese, un luna park meglio, poi si smonta tutto e si riparte alla volta della prossima festa patronale. E sono lavori tra l'altro che si tramandano di generazione in generazione, proprio perché è la famiglia stessa che viaggia con il suo van e che mette in piedi questa città. I più piccoli hanno anche 12-13 anni, si mettono ad aiutare i genitori, e poi i genitori quando diventano grandi hanno quella voglia di tramandare il mestiere, come si faceva prima, ai più piccoli. E quindi vi chiedo, vi piacciono le giostre? Siete tipi da, ecco, durante una festa patronale soffermarvi in quella zona in cui è allestito un vero e proprio Luna Park? Perché prima anche questo è cambiato, mettevano questa zona un po' nel centro storico, vicino al Duomo. Adesso invece queste zone sono sempre un po' più periferiche, quindi bisogna andarci volontariamente. Fatemi sapere la vostra, 347-72-72274.

The Only Way Is Up nel nostro appuntamento di questo martedì. Ancora benvenuti a tutti gli amici di Radio Selene che sono con noi. Concerti ne avete fatti quest'estate? Il brano che stiamo per ascoltare è approdato nei concerti di Geolier prima ancora di arrivare in radio, e quando è arrivato in radio poi era già un successo. Lo ascoltiamo insieme, si intitola Un'ora, quella che ancora dobbiamo vivere insieme qui su Radio Selene.

0: Questa è Radio Selenium.
1: Benvenuti nel nostro appuntamento di questo martedì. Se siete appena saliti in auto, buongiorno da Rebecca Epifani, fino alle 13 in diretta con tutta la nostra musica. Ripartiamo allora da Coez con Ti manca l'aria, a seguire Tommaso Paradiso e poi arriva anche Gaia.

Tu Gaia Bossa Nostra, un meraviglioso brano che ascoltiamo su Radio Selene e che piace proprio a tutti. Così come piace il brano che stiamo per ascoltare, che ci riporta nel 2012, un brano che parla di Amy Winehouse.

0: Insieme a te non ci sto più, Franco Battiato. E c'è qualcuno che magari starà col pensiero dedicando questo brano a qualcun altro. Benvenuti su Radio Selene, questa è la nostra mattina insieme.
1: Radio Selene.
0: Amici, sì, le feste patronali sono qualcosa di meraviglioso, ne abbiamo parlato poco fa. Almeno meraviglioso è cercare parcheggio, che diventa a volte davvero una sorta di odissea. Ne parleremo tra poco. Prima, parlare d'amore, Saif.

ed è quello che stiamo per dire. Io non lo so come è potuto accadere, com'è che è potuto succedere che questa nostra terra, la terra dell'accoglienza per eccellenza, si sia in qualche modo trasformata anche in una terra di pura speculazione. Parliamo di parcheggi, amici, perché sì, andare a visitare i centri storici è una cosa meravigliosa, però in molte zone salentine e non solo, parcheggiare è un lusso innanzitutto perché bisogna trovare posto e bisogna trovare parcheggio. In seconda misura è perché lasciare l'auto in sosta in un parcheggio ormai costa tantissimo, si arriva anche a 10 o 15 euro per lasciare l'auto in un parcheggio, a volte senza nemmeno lo scontrino fiscale, oppure lasciare in un parcheggio nemmeno troppo custodito in una zona dedicata ai concerti. E questo fenomeno dà fastidio sia a chi è in viaggio, ma soprattutto dà fastidio ai residenti del posto, che pagano le spese del fatto che la Puglia sia diventata una zona turistica che cerca in qualche modo anche di guadagnare da ogni situazione. Ci eravamo abituati, per così dire, all'aumento del costo del caffè, ci eravamo abituati anche alla tassa più alta per una consumazione al pub, meno abituati alle frise a 12 euro che per noi, insomma, io da salentina mi vengono i brividi, la frisa che è il piatto povero per eccellenza, che possa costare 12 euro mi rifiuto di acquistarlo, devo dirlo, preferisco a casa mettere la frisa nell'acqua e tagliare due pomodori, ma vallo a spiegare ai turisti. Però ecco, che i parcheggi costino così tanto, c'è da capire. Infatti verranno fatti dei controlli, occhio, se avete delle zone che non sono sistemate, siete parcheggiatori, perché la Guardia di Finanza verrà a controllare, appunto perché non solo costano così tanto, ma spesso non viene dato nemmeno uno scontrino fiscale, quindi tutto viene fatto a nero e chiaramente non va bene. Continuiamo a parlarne tra poco, prima spazio alla nostra musica, che lei è a costo zero e ci porta nelle vacanze di un tempo, quelle che ci racconta Napoleone con questo brano Cucù Marie.

Cari Napoleone, nel nostro appuntamento continuiamo a parlare di parcheggi, dunque un fenomeno che raggiunge livelli di altissima speculazione laddove lasciare un'auto in zone vicine al centro storico, non solo nel centro storico, magari bisogna fare anche un po' di strada, costa tantissimo, anche 15 euro. E spesso quando si chiede di pagare col POS non è nemmeno possibile, e spesso non ci viene dato nemmeno uno scontrino fiscale, e spesso le auto non sono nemmeno così tanto custodite. E allora vi chiedo, vi siete mai imbattuti in questa situazione quest'estate? Vi è capitato? Chiaramente questo è un problema che riguarda sì chi è in viaggio, che magari è disposto anche a spendere quella cosa in più, ma anche i residenti che fanno proprio le spese di essere diventati noi tutti una terra ambitissima.

Chris Jones, Slave to the Rhythm, nel nostro appuntamento. E ancora benvenuti qui su Radio Selenio. A quest'ora parliamo di qualcosa da mangiare, anzi parliamo di chi fa da mangiare, i cuochi, quanto sono bravi, come faremmo senza di loro, anche quelli casalinghi, quindi mi riferisco anche alle nostre nonne, coloro che hanno imparato a cucinare sin da quando erano bambine. A proposito di mestieri che si apprendono sin dalla più tenera età, prima parlavamo del mestiere dei giostrai, che ad oggi, ecco, creano dei Luna Park nelle feste di paese e sono appunto iniziati al mestiere sin da quando sono piccolini. Lo stesso vale per molti cuochi, e c'è una storia che vi voglio raccontare, che è la storia di un ragazzo, Mirko Febbrile, uno chef di 35 anni, originario di Bitonto, che, pensate, ha aperto dei locali a Singapore, a 9.000 chilometri di distanza, e lì fa apprezzare la cucina tipica pugliese. Pensate che lui ha iniziato proprio nella campagna pugliese, laddove è cresciuto, a cucinare quando era piccolissimo, un po' per curiosità, un po' anche per la necessità di fare da mangiare sia per sé che per il suo fratello più piccolo, mentre i genitori erano al lavoro. E lui faceva cose, ecco, più semplici, semplici ingredienti prestati dai vicini, esperimenti casalinghi, una buona dose di volontà che oggi lo hanno portato molto molto lontano, a Singapore, laddove fa apprezzare la nostra cucina tipica regionale. Quindi bravo, complimenti a Mirko Febbrile, perché i sogni vanno coltivati e vanno portati anche laddove sembra impossibile. E quindi a Singapore c'è una fetta che parla di Puglia, e questo è molto molto bello. A proposito di Puglia, a proposito di Radio Selenio e la nostra musica,

Me in salmo e con la pesce con cattive abitudini, le cattive abitudini che qui in Puglia stanno portando i parcheggi ad essere davvero un bene di lusso. Ve li ricordate quei luoghi in cui si parcheggiava lasciando solo 2 euro? Estinti anche loro. Arrivati di Swims.

0: Questa è Radio Selene.
1: E buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Selenia, a chi si è messo in auto perché tra poco inizierà un turno lavorativo e a chi invece tra poco tornerà a casa. Buongiorno a tutti, per voi la nostra musica, i The Colors con Rolling Stones, e a seguire Giulie e Biagio Antonacci.

0: fantasia.
1: L'ultima canzone, o quasi, perché siamo in conclusione del nostro appuntamento, ma c'è tempo per ascoltare un grande classico, un brano di quelli da cantare a squarciagola che ci riporta direttamente nel 1998. Gli Aerosmith con I Don't Want to Miss a Thing.
2: I could stay awake just to hear.

Come si fa a non cantare su un brano del genere? Anzi, dovete anche abbassare i finestrini per coinvolgere i vostri vicini di strada in un brano come questo, che ci ha fatto provare tantissime emozioni, e lo fa dal 1998. Gli Aerosmith con I Don't Want to Miss a Thing. Le 13 e un minuto.

Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: dimenticare.
1: Questa è Radio Selene.
2: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Mercoledì 26 agosto 2026 è il 238esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:29 e tramonta alle 19:54. I santi del giorno sono Sant'Alessandro di Bergamo e Santo Ronzo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 26 agosto del 1789 la Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino viene approvata dall'Assemblea Costituente a Versailles in risposta alle istanze del popolo francese in favore di una società più equa ispirata ai principi illuministi. Nel 1920 viene approvato negli Stati Uniti il 19° emendamento della Costituzione americana che introduceva il suffragio universale. Fu il trionfo delle suffragette e il movimento per l'emancipazione femminile nato proprio con l'obiettivo di garantire anche alle donne il diritto di voto. Nel 1978 a Roma il cardinale Albino Luciani viene eletto papa con il nome di Giovanni Paolo I, un papa in anticipo sui tempi, la cui spinta riformatrice fu arrestata da un destino avverso. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 26 agosto del 1972, con la tradizionale cerimonia di apertura, parte la 20ª edizione dei Giochi Olimpici di Monaco 72, un evento entrato nella storia purtroppo non solo sportiva. Dopo una settimana dall'inizio, un attacco terroristico cambiò il modo di garantire la sicurezza nei grandi eventi sportivi. Nel 2001 inizia il 100° campionato italiano di Serie A, 70° a girone unico. E nel 2007 il campionato di calcio vede il ritorno nella massima serie della Juventus, del Napoli e dopo 12 anni del Genoa. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 26 agosto del 1993 Domenico Modugno tiene il suo ultimo concerto nella sua Polignano a Mare. Nel 1993 gli 883 pubblicano il disco Nord Sud Ovest Est. E nel 1996 Laura Pausini pubblica il singolo Incancellabile. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Madre Teresa di Calcutta, nata a Skopje il 26 agosto 1910 e scomparsa a Calcutta il 5 settembre 1997. Premio Nobel per la pace nel 1979. È stata una religiosa albanese di fede cattolica, impegnata in favore dei poveri e degli infermi dell'India. Fondatrice della Congregazione Religiosa delle Missionarie della Carità. Compie oggi 68 anni il politico italiano Nichi Vendola. Ne compie 54 Loredana Lecciso, personaggio televisivo italiano diventata famosa soprattutto per la sua storia d'amore con Albano. Spegne 46 candeline Macaulay Culkin, attore e cantante statunitense diventato famosissimo a soli 10 anni con il film Mamma, ho perso l'aereo. E il proverbio del giorno è: con le mani d'un altro è facile toccare il fuoco.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 275 di Santa Maria di Leuca è attivo uno scambio di carreggiata di 1,5 km circa tra gli svincoli di Scorrano e di San Cassiano in direzione San Cassiano in provincia di Lecce. Sulla strada statale 274 Salentina Meridionale è attiva una chiusura in corrispondenza dello svincolo di Presicce in provincia di Lecce, deviazioni in loco. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di 1 km circa in entrambe le direzioni, tra lo svincolo con la variante di Maglie Nord e lo svincolo di Maglie, strada statale 275 di Santa Maria di Leuca in provincia di Lecce. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è...

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, è possibile che troviate oggi nuovi modi per esprimere il vostro mondo interiore, sia nella sfera personale che nel lavoro. In amore lasciate spazio al gioco e alla spensieratezza. La vostra originalità sarà premiata. Toro, seguite l'intuito e potrete ottenere cambiamenti significativi, principalmente sul piano lavorativo. L'amore richiede un approccio delicato, in cui l'empatia verso l'altro può fare miracoli. Gemelli, il vostro spirito libero sarà entusiasta oggi delle nuove possibilità che si presenteranno. Una casualità potrebbe indicarvi una direzione inaspettata. Seguitela. In amore lasciate spazio al dialogo sincero e spontaneo. Cancro, oggi puntate tutto su coerenza e costanza, dal lavoro ai sentimenti. È l'occasione per mettere alla prova le vostre capacità di gestione del tempo e delle risorse emotive ed energetiche. Leone, la creatività e l'apertura mentale saranno oggi alleate potenti. Nel lavoro potrete dare spazio a idee innovative, mentre in amore cercate di capire cosa desiderate veramente per armonizzare la vostra relazione. Vergine, sensibili e ispirati, potreste cercare oggi armonia e connessione nelle vostre relazioni. Fatevi guidare dall'intuito anche nelle situazioni più complesse. Affetti e sentimenti sono un punto di forza. Coltivateli con cura. Bilancia. Le coppie vivono momenti quasi magici in cui basta uno sguardo per capirsi. I single invece sono in forte ascesa. Nuovi incontri vi rapiscono il cuore. Nel lavoro la vostra intuizione vi guida nella direzione giusta. Scorpione. Vi sentite in sintonia con l'universo oggi. In amore sapete dare senza pretendere, creando un'atmosfera rassicurante e affettuosa. Nel lavoro siete protettivi e molto persuasivi e riuscite a risolvere anche le situazioni più complicate. Sagittario, giornata intensa e piena di energia. In amore risvegliate passioni sopite, sorprendendo il partner con slanci che lasciano il segno. Nel lavoro siete decisi e strategici. Se avete un obiettivo, potete raggiungerlo. Capricorno, siete vivaci, reattivi e pronti a dare il massimo. In amore non temete di mostrare ciò che sentite. Siete sinceri e appassionati, capaci di entusiasmare chi vi è vicino. Nel lavoro agite con determinazione. Il vostro istinto non sbaglia. Acquario, le coppie devono fare attenzione a qualche gelosia, mentre i single devono distinguere tra colpo di fulmine e vera affinità. Nel lavoro avete grinta, ma è meglio non agire da soli. Ascoltate anche i consigli. Pesci, oggi sarete brillanti e comunicativi, ma anche un po' dispersivi. In amore desiderate novità, ma rischiate di non prestare attenzione a quello che già avete. Nel lavoro siete veloci e pieni di idee, ma serve più concretezza. Oggi vi saluto con le parole di Paul Valéry. L'intelligenza fa di nulla qualcosa e fa di qualcosa nulla. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione Economia in primo piano. Verso una nuova proroga sullo sconto del gasolio, oggi scade il taglio di circa 17 centesimi al litro, ma il governo prepara un nuovo intervento per evitare l'immediato ritorno dell'accisa ordinaria. Il Consiglio dei Ministri dovrebbe prolungare la misura ancora per alcuni giorni come soluzione ponte, mentre si lavora un sostegno più mirato per le fasce di reddito maggiormente in difficoltà. Un giovane cittadino macedone di 22 anni è stato arrestato dai carabinieri di Venezia perché accusato di aver aggredito con una bottiglia di acido una donna, forse su commissione, causandole danni al volto. L'ipotesi è che il 22enne sia giunto in Italia proprio allo scopo di commettere l'aggressione dietro il pagamento di denaro. È stato infatti trovato in possesso di circa 3.500 euro in contanti, su cui sono in corso ulteriori approfondimenti. In arrivo una nuova ondata di calore sull'Italia. Nei prossimi giorni è atteso un nuovo aumento delle temperature. Al centro-sud dominerà il caldo intenso, mentre al nord si registrerà qualche temporale. Entro la fine della settimana però l'ondata di calore si estenderà in alcune aree settentrionali. Esteri, si muove la diplomazia sull'Ucraina, ma la strada verso un accordo resta in salita. Il Cremlino respinge il piano di Zelensky per una zona economica libera nel Donbass, mentre il presidente americano Trump invita Kiev a cogliere l'occasione per una pace duratura. Ieri intanto visita lampo del direttore della CIA Radcliffe, arrivato a Mosca per incontri riservati. Musica, addio a Dolly Parton, la regina del country americano è morta a 80 anni, nata in una famiglia povera verissima del Tennessee. In oltre 60 anni di carriera è diventata un'icona mondiale. Cantautrice, attrice e imprenditrice, Dolly Parton è stata anche protagonista di un grande impegno nella beneficenza e nella promozione della lettura tra i bambini. Il robot umanoide cinese Tiangong Ultra ha corso i 100 metri in 8,86 secondi, stabilendo un nuovo record nella seconda edizione dei World Humanoid Robot Games in corso a Pechino. Il risultato è stato ottenuto ieri sera nella semifinale della categoria dei robot di grandi dimensioni. L'edizione di quest'anno ha ampliato il numero e la difficoltà delle prove, includendo competizioni che mettono alla prova equilibrio, controllo, forza e capacità di operare in scenari più vicini alle applicazioni reali. Ed è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: C'è ancora tempo per un ultimo saluto ai saldi estivi. A Puglia Village dal 28 agosto al 1 settembre c'è un extra meno 20% su due articoli in saldo della collezione Primavera-Estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Questa è Radio Selene.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.

0: scattare una foto.
1: Stai ascoltando
2: Radio Selene.
3: C'è qualcosa che mi blocca, che non mi fa mai dire una cosa molto semplice, forse un po' banale. Sarebbe bello essere più liberi, come bambini con i palloncini, e disse a bassa voce.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Radio Selene.
2: Radio Selene.
1: La colonna sonora delle tue giornate, ora con Ilia D'Arpa.
3: Ed eccomi qui, sì che ci sono, anche in questo mercoledì 26 di agosto. Lo so, la prima parola oggi che viene detta è va caldo. Ma c'è di peggio, può succedere veramente qualsiasi cosa quest'oggi. Teo De Marinis, che dall'altra parte ne sa qualcosa, per arrivare negli studi oggi veramente una cosa decisamente rocambolesca, ma ce l'ha fatta, e lì dall'altra parte pronto a curare la parte tecnica. Io sono qui davanti ai nostri microfoni, pronta ad accompagnarvi fino alle 10 anche quest'oggi, e avremo come sempre, insomma, tanti argomenti da trattare, news, curiosità. Mi raccomando, preparate, perché poi ci saranno anche i vostri messaggi al 347-7272-274. Tanto ovunque voi siate in questo momento, grazie per essere dei nostri. Buona giornata a tutti. Pronti per iniziare? Si inizia veramente bene quest'oggi con i Coldplay.

0: Ma lo sapete che questa è una delle artiste che io adoro di più, la Gloria Estefan, che tra pochi giorni tra l'altro compirà anche 69 anni e che ha appena aggiunto un altro Grammy alla sua collezione. E tra l'altro l'anno prossimo debutterà da protagonista alla Carnegie Hall insieme alla figlia Emily. Insomma, lei non finirà mai di raccontare veramente una lunga pagina della sua carriera. E adesso, a proposito di informazione, è arrivato anche il momento delle news con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In Pakistan 14 neonati sono morti in seguito ad un incendio scoppiato nel reparto di ginecologia dell'Institute of Medical Science di Islamabad. Al momento del rogo il reparto ospitava 15 neonati e solo uno è stato tratto in salvo. La causa sarebbe l'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria.
2: Conflitto russo-ucraino, un uomo e un 14enne sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione dell'Ipek, causato da un attacco di un drone ucraino. La notte inoltre un attacco di Kiev ha provocato un incendio in un centro logistico nella regione di Tambov. Un dipendente è rimasto ferito. Il Cremlino ha intanto respinto il piano di Zelensky per una zona economica libera nel Donbass. Ieri visita lampo del direttore della CIA John Ratcliffe, arrivato a Mosca per incontri riservati.
3: Musica, addio a Dolly Parton, la regina del country americano è morta a 80 anni. Nata in una famiglia poverissima del Tennessee, in oltre 60 anni di carriera è diventata un'icona mondiale. Cantautrice, attrice, imprenditrice, Dolly Parton è stata anche protagonista di un grande impegno nella beneficenza e nella promozione della lettura tra i bambini.
2: Ora, ieri sera a Mileto, in provincia di Vibo Valentia, dove una bombola di gas esplosa in un bed and breakfast, sono rimaste ferite almeno 3 persone appartenenti allo stesso nucleo familiare, padre, madre e un bambino. Si tratta di turisti che si trovavano in vacanza nella zona. Restano ancora da chiarire le cause che hanno determinato l'esplosione della bombola e l'esatta dinamica dell'incidente.
3: Carburanti, si va verso una nuova proroga dello sconto sul gasolio. Oggi scade il taglio di circa 17 centesimi al litro, ma il governo prepara un nuovo intervento per evitare l'immediato ritorno dell'accisa ordinaria. Il Consiglio dei Ministri dovrebbe prolungare dunque la misura per alcuni giorni come soluzione ponte, mentre si lavora ad un sostegno più mirato per le fasce di reddito maggiormente in difficoltà.
2: Il tennis, Carlos Alcaraz e Serena Williams salutano il torneo di doppio misto agli US Open con eliminazione ai quarti di finale. Lo spagnolo ha ritorno in campo dopo 4 mesi e l'americana hanno perso contro il duo composto da Flavio Cobolli e Belinda Bencic col punteggio di 5-4-4-1 in favore dell'italiano e della svizzera, che ora in semifinale se la vedranno contro Monfils Svitolina. Intanto Luciano Darderi agli ottavi di finale dell'ATP 250 di Winston-Salem. L'italo-argentino sconfitto nel derby azzurro Mattia Bellucci per 2-6, 6-4, 6-2.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Radio Selene.
5: Venerdì 28 agosto noi di Radio Selene siamo a Margherita di Savoia in Piazza Generale dalla Chiesa per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Venerdì 28 agosto vivi con noi di Radio Selene la tappa di Margherita di Savoia di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia, evento promosso dal comune di Margherita di Savoia. È una produzione Agenzia Evolve.
6: C'è ancora tempo per un ultimo saluto ai saldi estivi. A Puglia Village dal 28 agosto al 1 settembre c'è un extra meno 20% su 2 articoli in saldo della collezione Primavera-Estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
7: Cosa dice di te la tua casa?
8: ProShop.
7: E il tuo bancomat?
8: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
7: ProShop, la qualità che conviene.
9: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio Selene.
0: Ed eccoci qui ancora una volta. Buongiorno, buongiorno a tutti, ben svegliati, ben trovati. Io sono Elia D'Arpa, c'è Tedo Marinis dall'altra parte. Tra poco parleremo di scuola, di ritorno a scuola, sì.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: And let her go. Grazie, grazie, grazie. Lo stavo dicendo anch'io in realtà. Passengers. Qui su Radio Selena. Allora, su Radio Selena di cosa vogliamo parlare quest'oggi? Di questa giornata meravigliosa? Del fatto che abbiamo ancora voglia, piacere di andare al mare ancora con le infradito ai piedi, ma qualcosa sta per tornare. La scuola. Ragazzi, siete contenti? Sta per tornare la scuola. Anche se, insomma, lo vogliamo ricordare, lo vogliamo dire, gli studenti pugliesi possono ancora sorridere ancora un pochino più degli altri, perché in Puglia la prima campanella suonerà il 17 di settembre. Quindi, cari studenti, sarete tra gli ultimi in Italia a rientrare sui banchi. No, cioè, voglio dire, pensateci, no? Mentre magari in altre regioni qualcuno ha già tirato fuori lo zaino, quaderni, la sveglia che suonerà presto, invece qui avete ancora qualche giorno per godervi l'estate, e l'estate in Puglia, insomma, dura e durerà parecchio, quindi si andrà ancora al mare. Però, insomma, si sa, il ritorno a scuola è sempre un piccolo rito collettivo, no? Quindi che bello che è rivedere gli amici, o magari, che ne so, conoscere nuovi compagni, nuovi professori. Significa anche però dire addio alle sveglie a mezzogiorno. Eravate abituati a tirare l'alba, furbacchioni. E adesso invece praticamente si tornerà alla normalità. Ma io me lo chiedo, ma soprattutto lo chiedo a voi, perché ormai ho già dato, i miei figli sono già belli e grandi. Voi invece, genitori, diteci la verità, raccontatemela. Il ritorno a scuola dei vostri figli magari vi mette un po' di malinconia, perché si sa, finisce l'estate, oppure state già facendo il conto alla rovescia? Me lo fate sapere al 347-7272-274. Oh, magari ci siete anche voi, ragazzi, qualcuno è sveglio. Voi cosa ne pensate? Felici o no?

Mese Salmo con la pesce e cattive abitudini. Invece noi stiamo parlando di ritornare proprio alla normalità con i nostri figli che tornano a scuola, contenti, felici oppure no. C'è Valentina da Lecce che mi scrive: io lo ammetto, un po' di malinconia ce l'ho perché d'estate siamo tutti più rilassati, quindi niente sveglie, niente hai fatto i compiti. Però Ilia, te lo devo dire, dopo 3 mesi insieme diciamo che la campanella comincia ad avere un suono meraviglioso e non è l'unica a pensarla così. Tra poco altri messaggi, ma subito si ritorna alla nostra musica.

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni. Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Auguri!
3: Grazie! Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
5: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
4: Grazie, grazie!
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Ciao!
4: Grazie mille, buona giornata!
5: A te, buon compleanno!
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Eccoli qui Backstreet Boys ad accompagnarci in questo nostro mercoledì insieme, ma adesso andiamo a vedere come sarà il tempo oggi.
1: Il meteo in Puglia.
0: Previsioni meteo in Puglia di oggi, mercoledì 26 di agosto. E anche oggi i cieli sono in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. I venti sono deboli dai quadranti nord-occidentali. Le temperature massime sono comprese tra i 31 e i 36 gradi, mentre quelle minime saranno ovunque sopra i 20 gradi. Per quanto riguarda i mari, abbiamo il basso Adriatico e il canale d'Otranto che sono mossi.
1: Questa è

0: Well, who's next?
1: Oh yes, la Selena Gomez qui su Radio Selene. Ci sono ancora i vostri messaggi, eh? Allora io voglio salutare Enzo che da Biceglia, a proposito insomma di scuole, insomma di genitori felici o no, perché insomma poi si sa che veramente la scuola segna anche la fine dell'estate, eh? Io sono ancora qui a chiedermi: ma com'è possibile che l'inverno dura tanto e l'estate va via subito? E allora c'è Enzo da Biceglie che scrive: il ritorno è accettabile, il ritorno a scuola per il bene dei figli, per la loro formazione, quindi sinceramente io non vedo l'ora quindi scusa ma è così. Ma no assolutamente Enzo, ti capisco, perché effettivamente sai che gioia per i genitori, ma soprattutto per quelli che poi hanno i bambini insomma piccoli, che non vedono l'ora insomma tra virgolette di liberarsene un po'. Marco da Bari dice: conto alla rovescia, io ho proprio un calendario sul frigorifero, cioè, sappilo, amo i miei figli alla follia, ma ci mancherebbe altro, lo so. Dice: però vorrei tornare a bere un caffè senza stare a sentire continuamente papà ogni 30 secondi. Saluto anche Federica da Brindisi che invece scrive: a me invece mette tanta malinconia, l'estate è il periodo in cui riesco davvero a godermi i miei bambini senza, che ne so, corse tra scuola, sport, compiti. Cioè, il primo giorno devi sapere che li accompagno sempre con un po' di tristezza, con un po' di magone. E vabbè, ma questo si sa, è normale. Altri messaggi, magari anche note vocali? 347 72 72 274.

0: WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni.
4: Adelaide!
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Auguri!
5: Grazie!
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Gli amici sono la famiglia che ci scegliamo.
5: Grazie, grazie!
3: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Ciao! Grazie mille, buona giornata.
6: A te, buon compleanno.
3: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

0: Radio Selene.
1: Sono le 8.49, tutto va bene, buongiorno, buongiorno, benvenuti, bentrovati. Voi che magari da poco vi siete connessi con noi, questa è Radio Selene, la nostra musica che vi accompagna ora con Giselle. Radio
2: Selene. Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: Annalisa, canzone estiva, buongiorno Aldo. Allora, Aldo mi scrive: buongiorno Ilia, bentrovata, grazie, bentrovato anche a te. C'è buongiorno anche a chi cura la parte tecnica là dietro le quinte, altrettanto indispensabile. Ma che bello questo messaggio per il nostro Teo De Marinis. Allora, Aldo dice: per quanto riguarda il ritorno a scuola, all'epoca per me era una tragedia, poi invece col tempo si prova veramente tanta nostalgia per il ritorno a scuola dei miei ragazzi. Allora io dico: oh, sì, finalmente un po' di privacy in casa mia, perché così noi genitori amiamo i nostri figli, però insomma dopo 3 mesi trascorsi con loro non vediamo l'ora di sentire veramente suonare questa campanellina. E quest'anno, lo vogliamo ricordare, suonerà il 17 di settembre. Nella seconda ora continueremo a parlare di scuola, ma in questo caso parleremo anche di portafogli.
1: 5 giorni che ti ho perso, quanto freddo in questa vita, ma tu non mi hai cercato più.

0: Che voce, quanto è brava Lucent con il suo Blind. 3 minuti dopo le 9, adesso invece sentiamo un po' che cosa accade in Puglia, perché è arrivato il momento dell'informazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Un cittadino francese di 46 anni è stato arrestato dopo essere sbarcato al porto di Bari da una nave proveniente dalla Grecia. A bordo del suo furgone la Guardia di Finanza ha trovato 3 missili da guerra. Erano conservati in alcuni contenitori utilizzati per il trasporto dei sistemi d'arma anticarro. Nei suoi confronti il GIP del Tribunale è disposto la custodia cautelare in carcere. È stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale il 41enne di San Pietro Vernotico, conducente della Mercedes classe A, che ieri notte avrebbe causato sulla provinciale 17 tra Salice, Salentino e Veglie l'incidente stradale nel quale sono morti i coniugi Dario Serra e Giovanna Serpi di 51 e 47 anni di Nocera Superiore. Sottoposto ai test, l'uomo è risultato positivo ai cannabinoidi, cocaina e sotto effetto di alcol. Nel sinistro il 41enne è rimasto ferito ed è stato trasportato al Dea Vito Fazzi di Lecce in codice rosso. È ancora una tragedia della strada e di 2 morti. Il bilancio di un incidente avvenuto la notte scorsa sulla provinciale 236 vicino a San Nicandro di Bari. A perdere la vita un uomo e sua figlia di 14 anni. Le vittime viaggiavano a bordo di un'utilitaria che, per cause da accertare, è uscita dalla sede stradale all'altezza di una rotatoria ribaltandosi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del 118. Le indagini sono affidate ai carabinieri. Il cadavere di un uomo di circa 50 anni è stato rinvenuto a 2 metri di profondità nello specchio d'acqua che si trova in località Spiaggia Lunga, a nord di Vieste. Chi indaga ipotizza che la vittima abbia avuto un malore mentre nuotava. Da una prima ispezione cadaverica la morte risalirebbe a qualche ora prima del rinvenimento. Sono in corso indagini da parte degli uomini della Capitaneria di Porto di Vieste per l'identificazione. Puglia ancora nella morsa del caldo, allerta arancione per la giornata di oggi, mentre sarà rossa per domani con temperature ben oltre i 35 gradi. E siamo ai giochi del Mediterraneo, bis della nuotatrice salentina Federica Toma. Dopo l'argento nei 200 dorso, l'azzurra ha conquistato nel nuoto il 2° gradino del podio anche nei 100 metri della specialità. Argento anche per la coratina Chiara Tarantino, 2ª nei 100 metri stile libero, già oro nella staffetta 4% mista. I 400 misti maschili, bronzo per il 19enne salentino Emanuele Potenza. Ieri a Taranto anche il principe Alberto II di Monaco. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
4: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Questa è Radio Selene.
0: Eccoci qui nella nostra seconda ora insieme e tra poco ancora una volta continueremo a parlare di scuola, ma ci chiederemo anche un po' tutti quanti: ma quanto ci costa?

Life di Sade, 14 minuti dopo le 9. Continuiamo a parlare di scuola perché, come sempre, in ogni cosa c'è il rovescio della medaglia, no? Quindi se molti genitori sono così contenti e felici perché i propri figli tra un po' torneranno finalmente a scuola, beh, in questo caso parliamo sì di scuola, ma parliamo anche di una cosa decisamente meno piacevole, quindi mettere mano al portafoglio, perché è questo anche che significa. Allora, secondo alcuni dati riportati insomma da un quotidiano, tra i libri di testo e tutto il corredo scolastico la spesa complessiva può arrivare fino a 1500 euro per studente. È un po' tantino, soltanto per i libri si parla indicativamente di 400-500 euro alle scuole superiori, 200-300 euro alle medie. Se poi, e lo sappiamo perfettamente noi genitori che ci siamo già passati, aggiungiamo, che ne so, zaino nuovo, astuccio, quaderni, penne, colori, diario, insomma tutto quello che serve durante l'anno, il conto in questo caso sale, e sale velocemente. Se poi magari in famiglia, piuttosto che un figlio, di studenti sono due o tre, insomma rischia veramente di diventare, che ne so, una sorta di tredicesima al contrario, no? Invece di arrivare, prende il volo, se ne va. C'è anche una cosa importante da dire per quanto riguarda la Regione Puglia, ma di questo ne parleremo tra poco, perché ora con noi c'è Malika Ayan. Quindi attenzione, rimanete con noi, perché ci sono delle possibilità per voi.

Malika Ayan con una possibilità, beh, più di una possibilità in realtà, perché stiamo parlando di scuola, ma soprattutto di quanto può costare un figlio o anche più figli mandarli a scuola, quanto può costare veramente per una famiglia, in alcuni casi è veramente tanto. E allora vogliamo ricordare, proprio per quanto riguarda le famiglie pugliesi, che la Regione Puglia prevede anche per l'anno scolastico 2026-2027 contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo, che ovviamente sono destinati alle famiglie che rispettano determinati requisiti economici. E attenzione, per chi non l'avesse fatto, perché dall'8 al 22 settembre è prevista una seconda finestra proprio per presentare la domanda. E poi per tutti quanti, e questo lo sappiamo perché lo abbiamo fatto un po' tutti quanti noi, ma lo hanno fatto anche i nostri genitori ai loro tempi, ci sono piccoli trucchi che sono quelli di sempre, ovvero provare a comprare libri usati quando è possibile, confrontare i prezzi, recuperare materiale ancora in buone condizioni dell'anno precedente e soprattutto evitare la corsa ad acquistare tutto immediatamente, perché va bene tornare a scuola preparatissimi, ma possibilmente senza mandare insomma in vacanza il conto corrente, giusto per intenderci. Quindi noi consigli li abbiamo dati, si ritorna come sempre alla nostra musica qui su Radio Selene, ovunque voi siate e dove siete e dove mi state portando in questo momento. Come sono curiosa, magari una foto, un messaggio per farmi sapere se in questo momento sono con voi al lavoro, sono con voi in casa, sono con voi a letto appena svegliati, perché c'è qualcuno che si sta svegliando in questo momento, oppure sono in auto, destinazione mare, destinazione lavoro, viaggi o altro. Allora fatelo, inviate i vostri messaggi intanto con noi, As It Camera.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

All That She Wants, Ace of Base, qui su Radio Selene. Parliamo di musica, parliamo di una bella salentina molto amata. Tra l'altro, insomma, esibizione pazzesca la notte della Taranta. Stiamo parlando di Alessandra Amoroso. Ebbene, Alessandra Amoroso diventerà cittadina onoraria di Lecce. È un modo per rinsaldare il legame, insomma, con la Puglia, la terra natale, dato che formalmente, insomma, lei ha la residenza nella capitale. Bene, questo è quanto ha annunciato la sindaca di Lecce, Adriana Polibortone, che conferirà il riconoscimento proprio oggi, mercoledì 26 agosto alle ore 21:30, proprio dal palco di Piazza Sant'Oronzo, in uno dei giorni della festa patronale. Sapete che in questi giorni, insomma, a Lecce c'è proprio la festa dei Santi, quindi Sant'Oronzo in modo particolare, quindi proprio lì, insomma, ci sarà questo riconoscimento. E questo riconoscimento, che ha sempre spiegato la sindaca, è motivato non solo dal successo artistico di Alessandra, ma anche dal valore umano che la contraddistingue, dall'esemplarità del suo percorso, dal ruolo di testimonianza positiva che svolge, dimostrando come l'impegno, il talento e il legame con le proprie origini possano tradursi in una storia di successo, che non dimentica però ovviamente la comunità dalla quale lei, lo ha sempre detto, trae forza. Quindi complimenti alla nostra Alessandra Amoroso, la nostra musica che ritorna, in questo caso con Saif.

portarci accompagnati dalla nostra musica. C'era Jovanotti e io vi ho chiesto anche dove siete, dove mi state portando voi, quindi voglio saltare e ringraziare Nicoletta che dice buongiorno Radio Selene, sempre con me e il mio adorato ricamo, buon lavoro a voi, un abbraccio. Saluto Giovanni da Trani che dice sei in auto a farmi compagnia, mentre Franco da San Giorgio Ionico dice oggi sei in mia compagnia in campagna. Ora novità con

0: Questa è Radio Selene.
1: E allora sì, finisce qui il nostro appuntamento di questo mercoledì 26 di agosto. E allora in primis ringrazio Teo De Marinis in regia. Grazie Teo, grazie a tutti quanti voi per essere stati in mia compagnia. Un forte abbraccio, baci baci e a domani.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Rebecca Epifani.
2: Amici, buongiorno e buon mercoledì mattina a tutti voi che siete già svegli da un pezzo, che a quest'ora magari vi state gustando un caffè, uno spuntino, qualcosa per ripartire alla volta della seconda parte di questa mattinata. E allora buongiorno a tutti coloro che stanno lavorando, buongiorno a quelli che sono in auto, buongiorno a chi si gode gli ultimi giorni di vacanze, perché questa è la settimana che si appresta a chiudere il mese di agosto e per molti significa anche salutare le ferie. Noi ci siamo in ogni giorno delle vostre mattinate, che siano lavorative o che siano vacanziere. Ci ritagliamo uno spazio per raccontarvi quello che accade in Puglia, per raccontarvi le tipicità di questo periodo. Oggi parleremo anche di visite guidate gratuite e di come goderci appieno questo periodo estivo anche oltre il mese di agosto. Fatemi salutare Teo De Marinis, che si occuperà della parte tecnica questa mattina, e visto che la musica è pronta e scalpita per ripartire, io direi che possiamo iniziare.
0: Questa è

0: Mr. Know It All nel nostro appuntamento qui su Radio Selene. Ed ora è il momento delle notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, 15 neonati sono morti in seguito ad un incendio scoppiato al terzo piano del reparto di maternità e pediatria dell'ospedale pubblico Pakistan Institute of Medical Sciences di Islamabad. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. Le autorità pakistane hanno istituito una commissione d'inchiesta a cui è stato chiesto di presentare un rapporto entro 24 ore e accertare i fatti.
2: Conflitto russo-ucraino, un uomo e un 14enne sono morti in un incendio divampato in una casa privata nella regione di Lipec, causato da un attacco di un drone ucraino. Nella notte, inoltre, un attacco di Kiev ha provocato un incendio in un centro logistico nella regione di Tambov. Un dipendente è rimasto ferito. Il Cremlino ha intanto respinto il piano di Zelensky per una zona economica libera nel Donbass. Ieri, visita lampo del direttore della CIA John Ratcliffe, è arrivato a Mosca per incontri riservati.
3: È scomparsa a 80 anni Dolly Parton, cantautrice e icona americana della musica country. Dolly Parton vanta 11 Grammy vinti, tra cui un premio alla carriera e oltre 100 milioni di dischi venduti.
2: È attesa nel pomeriggio di oggi la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni, forse fino a fine agosto, le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Lo sconto in vigore attualmente di 17 centesimi al litro solo sul gasolio. Per le settimane successive invece l'esecutivo studia delle misure più selettive in favore delle fasce di reddito e delle categorie professionali maggiormente gravate dall'impatto del rialzo dei beni energetici.
3: C'è anche la holding industriale ceca CE Industries tra i soggetti che hanno espresso interesse per la riqualificazione e il rilancio dell'ex Ilva di Taranto. La presenza del quarto operatore europeo si affianca alle altre manifestazioni di interesse già in campo nella gara internazionale, ossia il colosso indiano Jindal, il fondo di investimento statunitense Flux Group e una maxi cordata di imprese italiane. L'ingresso del gruppo ceco è emerso a seguito delle dichiarazioni del ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, intervenuto al meeting di Rimini.
2: Lo sport con la pallavolo, ultimo impegno nella fase a gironi degli europei di volley femminile 2026 per l'Italia di Julio Velasco. Dopo 4 vittorie consecutive, tutte per 3-0 contro Croazia, Montenegro, Svezia e Slovacchia, le azzurre oggi alle 16 affronteranno la Francia allo Scandinavium di Göteborg per conquistare il primo posto del girone. Anche le francesi sono ancora imbattute con 3 successi senza perdere 7.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Venerdì 28 agosto noi di Radio Selene siamo a Margherita di Savoia in Piazza Generale dalla Chiesa per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Venerdì 28 agosto vivi con noi di Radio Selene la tappa di Margherita di Savoia di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia, evento promosso dal comune di Margherita di Savoia. È una produzione Agenzia Evolve.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
1: Questa è Radio Selene.
0: E questo è il nostro appuntamento. Benvenuti nel nostro mercoledì mattina insieme, in diretta su Radio Selene. Stiamo per ascoltare Noemi con Tu cosa fai questa sera. A seguire arriva anche Max Gazzetta.

Mille volte ancora Max Gazzè nel nostro appuntamento e buon mercoledì a tutti gli amici che sono con noi. Dunque, io guardo sempre questo calendario virtuale perché di cartacei ormai ce ne sono ben pochi in giro e noto che siamo al 26 di agosto. Qualcuno sta concludendo le sue ferie, qualcun altro ancora le deve vivere perché c'è tutta la squadra di coloro che vanno in ferie a settembre. Che significa? Che non si possono godere più l'estate? Ma no, perché il tempo è dalla vostra parte. Che non troveranno più eventi? Ma no, perché qui in Puglia l'estate dura di più. E allora voglio raccontarvi di alcune escursioni che sono organizzate in quel di Ceglie Messapica ed è un modo di vivere la Puglia a passo lento, che diciamo è una nuova tendenza dei viaggi, no? Cercare di rallentare, respirare, non fare le cose di corsa, di fretta, perché già lo facciamo ogni giorno della nostra vita. Corriamo al lavoro, cerchiamo parcheggio e siamo già in ritardo, ci perdiamo nel traffico e siamo di nuovo in ritardo, e almeno in vacanza vogliamo rallentare. E dunque c'è una rassegna di iniziative esperienziali promossa dall'assessorato al turismo del comune di Ceglie Messapica, che mette al centro la scoperta del valore archeologico, naturalistico, architettonico, locale in un viaggio lento e consapevole. Ed è un viaggio, una rassegna che si spalma tra i mesi di agosto, quel che resta di agosto, settembre e ottobre, cercando di andare ad esplorare dei luoghi ipogei meno conosciuti ma affascinanti, paesaggi rurali, ed unire a questa scoperta, a questo viaggio, anche la scoperta dell'enogastronomia locale, che mette sempre tutti d'accordo. E allora dove ci portano questi viaggi? Io tra poco ve lo racconto, così vi potete organizzare, insomma guardate le date sul calendario, anche perché, come vi dicevo, sono visite guidate da esperti e assolutamente gratuite, quindi la cosa ci fa molto piacere. Ne parliamo tra poco, prima Tommaso Paradiso.

citare Coca-Cola Tommaso Paradiso nel nostro appuntamento di oggi. E allora parliamo di questa rassegna che attorno a Celia Messapica propone visite gratuite a contatto con il territorio. E la prima parte di visite è dedicata alle grotte di Montevicoli, proprio per scoprire il legame tra l'uomo e il sottosuolo messapico. Visite che portano ad esplorare il cuore della terra in un viaggio affascinante nella speleologia e nella geologia locale. Queste visite partiranno questo giovedì 26 agosto e poi domenica 30 agosto, per ripetersi ogni giovedì e ogni domenica sino ai primi di ottobre.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Silvia, lo sai, Luca Carboni nel nostro appuntamento di questo mercoledì mattina, e ancora buongiorno a tutti voi che siete in nostra compagnia. Voi lo sapete che è possibile fare delle escursioni gratuite in Puglia? Un po' come dice il buon Checco Zalone, è gratis? Accetto. E allora segnate le date sul calendario, perché ce ne sono diverse di escursioni proposte nella zona di Ceglie Messapica. Si parte dalle grotte di Montevicoli per conoscere un po' il sottosuolo, il legame tra l'uomo e questo sottosuolo messapico. Poi ci sono le escursioni in bicicletta tra l'Agro e le Specchie per ammirare i paesaggi rurali, lungo la viabilità rurale storica della Valle d'Itria e dell'Alto Salento, tra muretti a secco, ulivi secolari, le antiche masserie. Ecco, un'esperienza per vivere quella mobilità dolce a impatto zero di cui parlavamo prima. Si può proprio andare con la propria bicicletta o magari noleggiarne una. Questo accade il 31 agosto, l'11 settembre e il 18 ottobre. E poi l'ultima parte delle escursioni è dedicata alla scoperta di Ceglie Messapica, quindi a piedi tra i vicoli, tra le architetture spontanee, i palazzi nobiliari, un percorso storico-architettonico che verrà impreziosito dalle degustazioni.

scoperta dei vicoli di Ceglie Messapica. Tutto rigorosamente gratuito, però con dei posti limitati, quindi in caso vi interessasse fare queste esperienze bisogna contattare la cooperativa Talassia, che si occupa di queste esperienze e di questi itinerari, ma anche le grotte di Montevicoli. Tutto questo accade ancora sino ai primi di ottobre, quindi godetevi la vostra estate, scoprite la Puglia a passo lento e degustando i nostri prodotti, e che sia ancora una summer funk.

Do It To Me, questo è il brano che abbiamo appena ascoltato in questo mercoledì 26 agosto insieme qui su Radio Selene. Ancora benvenuti a tutti coloro che hanno acceso la radio o magari hanno aperto la nostra applicazione, perché poi vi ricordo è un modo per stare insieme anche quando siete a piedi o sui mezzi pubblici. Con l'app di Radio Selene vi facciamo compagnia con la nostra musica e un paio di cuffiette. Avete modo anche di ascoltare le novità che arrivano in radio. Questa è quella di Malcolm Todd, Earrings.

0: Questa è Radio Selene.
1: Ancora buongiorno e benvenuti nella nostra diretta. Dunque, parliamo di musica e parliamo dei Pinguini Tattici Nucleari con il loro brano che ormai quasi conosciamo a memoria. Sorry, scusa, lo sento. E poi arriva Paola Iezzi che ci porta nella sua stessa direzione.

direzione, la direzione che percorriamo in questo momento in auto con voi, perché in auto mi raccomando, alzate il volume, fate con noi un salto nel 1984 con gli Alphaville. Big in Japan è il brano che stiamo per ascoltare. Mi viene da pensare quanto effettivamente il Giappone sia diventata una meta ambitissima. Ma adesso un salto appunto in Big in Japan.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: C'è ancora tempo per un ultimo saluto ai saldi estivi. A Puglia Village dal 28 agosto al 1 settembre c'è un extra meno 20% su due articoli in saldo della collezione Primavera-Estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
2: Nuovi infissi, nuova vita.
3: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
2: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
3: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
2: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
3: Seguilo sui social.
4: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
0: Radio Selene.
5: Buon mercoledì amici, tra poco parleremo di passaggi. C'è chi li chiede, c'è chi li dà molto spesso e ci sono diciamo due categorie distinte, ma approfondiamo tra poco. A chi è in auto dico ancora alzate il volume, arrivano Jungle, The Wave e Giorgia, quando una stella muore.

Amore, un brano del 2013, ma che cantiamo come se fosse ancora uscito, con tutto quell'entusiasmo di una bella canzone che abbiamo appena ascoltato in radio. E siete su Radio Selene in diretta in questo mercoledì mattina, amici, ho voglia di parlare con voi di passaggi. Sì, perché accade magari quando siamo in vacanza, magari a coloro che sono tornati dall'università e sono sprovvisti di auto, di chiedere ad amici, a conoscenti, di passarli a prendere da casa. Accade quando magari dobbiamo fare una passeggiata nel centro storico cittadino e non vogliamo prendere tante auto perché già è difficile trovare parcheggio, allora ci uniamo tutti in una sola macchina. Comunque nella nostra comitiva c'è chi è più avvezzo a dare passaggi in auto e chi è più avvezzo allo stesso modo a chiedere passaggi in auto, perché magari non ama guidare o perché magari non conosce bene le strade. Io quello che vi voglio chiedere è: voi, amici in ascolto, in quale di queste categorie vi riconoscete? Coloro che passano a prendere tutti con l'auto o coloro che alzano il ditino e chiedono timidamente: ma c'è qualcuno che può passarmi a prendere? Vi dico la mia. Allora, io non sono una grande guidatrice, quindi avrete già capito che sono tra quelle che, se può, va a piedi innanzitutto, però se proprio non può, magari, e se c'è qualcuno che di passaggio fa quella scomoda domanda: ma non è che per caso qualcuno può passarmi a prendere? Anche se, devo dire, vorrei sviluppare la mia capacità di guidare soprattutto al di fuori della città, perché in città, devo dire, sono abbastanza confident, per usare un termine inglese, mi sento abbastanza a mio agio. Fuori mi viene un po' di ansietta, però per esempio sono figlia di colui, mio padre, che andava a prendere tutti. Io ricordo che dopo l'uscita della scuola noi davamo passaggi a mezza classe. C'è stato un periodo in cui avevamo per esempio un'auto a 7 posti, li riempivamo tutti. E quindi adesso è il vostro turno, raccontatemi la vostra. Siete tra quelli che danno sempre passaggi o coloro che li chiedono? 347-7272274. Questo è il nostro numero WhatsApp. Fatecelo sapere anche con una nota vocale.

Gianna Nannini e Marrakech con America. Eccoci nel nostro appuntamento di questo mercoledì a parlare di passaggi. C'è da dire che sui passaggi c'è chi ha fatto proprio una sorta di business. Per esempio penso a BlaBlaCar, che è un'app con la quale molte persone si possono mettere d'accordo per viaggiare insieme, in quel caso soprattutto nelle lunghe distanze, e quindi abbattere un po' i prezzi, no? Ma farsi anche compagnia, e sono dei perfetti sconosciuti che si mettono insieme. Penso, andando un po' indietro nel tempo, all'epoca in cui esisteva, e non so se esiste ancora, l'autostop. Quando per caso ti trovi per strada, magari, non so, si è forata una ruota, magari il telefono si è spento, insomma non sai come fare ad arrivare dove devi arrivare, e ti metti col pollice lì. Per me è una roba da film, perché non l'ho mai vista fare, né la farei mai probabilmente, perché salire in un'auto con uno sconosciuto nei tempi odierni non è proprio una cosa che mi dà tutta quella, ecco, non lo so, mi sentirei a mio agio. Però magari qualcuno di voi l'ha fatto l'autostop, fatemelo sapere. Ma fatemi sapere anche se voi siete nella squadra di coloro che danno passaggi a tutti, anche, che ne so, questo sabato sera quando uscirete, perché vi piace anche guidare fondamentalmente, o se siete tra coloro che non hanno l'auto, che comunque non se la sentono e preferiscono stare al posto del passeggero.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
1: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovuta.
3: Radio Selene.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
6: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
7: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
8: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
7: Vedo la luce in fondo al tunnel.
8: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.

Pump It nel nostro appuntamento di questo mercoledì. E allora continuiamo a parlare di passaggi. A proposito, mi è arrivato un messaggio che effettivamente mi ha stupita. Quindi l'autostop funzionava, no? Datemi altre testimonianze. C'è Piero che ci scrive: beh, tante volte ho fatto l'autostop, parliamo di 40 anni fa, quando andavo a scuola a Doria ed uscivamo prima da scuola per qualche motivo, facevamo l'autostop insieme ai compagni di classe. Ma che cosa incredibile! Oggi a me sembra strano, sarà che abbiamo i telefoni e quindi possiamo dire: mamma, papà, zio, mi vieni a prendere? Però prima magari che non c'era questa abitudine, non c'erano nemmeno i telefoni, almeno non quelli che abbiamo oggi costantemente in mano, si faceva l'autostop. Poi vediamo, ecco, tra coloro che ci hanno scritto, se siete più coloro che danno passaggi o coloro che gli richiedono. Abbiamo Rosanna da Andria che dice: ciao Rebecca, ciao, io sono sempre quella che dà passaggi, raramente mi faccio scorazzare, e poi bisogna ottimizzare le auto per limitare l'inquinamento, giusto punto di vista. Poi abbiamo Enzo che dice: tutti e due, io sono sia in una categoria che nell'altra, dipende se ho la macchina o sono a piedi. Vito dice: anche io sempre dato passaggi. E poi c'è chi ci scrive: io mi muovo più a piedi che altro, quindi passaggi non ne posso dare, però posso condividere e offrire la mia compagnia. Anche questo devo dire, mi ci rivedo. Continuate a dirci la vostra al 347-7272-274, raccontandoci se siete più coloro che danno passaggi o che li richiedono. Potete inviarci anche una nota vocale, così possiamo sentire la vostra voce. Ora sentiamo la voce di due artisti italiani che amiamo molto, Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.

con Every Guy nel nostro appuntamento di oggi, in cui si parla di passaggi dati, ricevuti. C'è anche chi manifesta un po' di amarezza per dei passaggi dati a degli amici, tanti passaggi, e poi amici che si sono, così per dire, dimenticati di quel rapporto di amicizia. Ma

Quando capita questo, no? Pensiamo agli amici del liceo che magari scorazziamo quando si vive nella stessa città e poi per via di distanze e vita che cambia, a volte purtroppo, lo dico proprio con l'evidenziatore, purtroppo alcuni rapporti si raffreddano, è un grande peccato, ma non è mai troppo tardi per recuperare quei rapporti. Io sono dell'idea che a volte bisogna fare anche il primo passo, magari quella prima telefonata e poi chissà. Bene, torniamo alla musica, quella bella di Jovanotti ed Alfa che ci ha accompagnato quest'estate e che fa sempre bene riascoltare. Buon vento!

0: Amici, non so se avete impegni per questo venerdì 28 agosto e se li avete disdiceteli, perché ho qualcosa da proporvi, eh. Noi di Radio Selene siamo a Margherita di Savoia in Piazza Generale Dalla Chiesa per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show e i volti di Inchiostro di Puglia, oltre che il nostro DJ set. Venerdì 28 agosto, dopodomani praticamente, vivete con noi di Radio Selene la tappa di Margherita di Savoia di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Ci sarà anche il DJ set con Ninni Belifemmine e la voce di Stefano Alicchio. Scoprite di più sui social di Inchiostro di Puglia, evento promosso dal comune di Margherita di Savoia. È una produzione agenzia Evolve.
1: Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14ª edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Ancora buongiorno e buon mercoledì a tutti coloro che sono in nostra compagnia anche nei negozi. Saluto le attività commerciali che scelgono di accendere la radio e sintonizzarsi ogni mattina qui su Radio Selene. Per voi subito la nostra musica. Ripartiamo da Mari Froes Como.

La fame di Camilla, buio e luce qui su Radio Selene nel nostro appuntamento di questo mercoledì, e facciamo un salto nel 1965 quando in radio arrivava questo brano di Rolling Stones, Satisfaction, I Can Get No, se vogliamo dirla tutta, ed è un brano che è diventato un inno immortale del rock.

0: in negrita con Tonight nel nostro appuntamento di oggi. Ed è arrivato il momento di passare la linea alla redazione giornalistica per tutte le news.
1: Radio Selene Notizie.
2: Ben trovati dalla redazione.
3: In primo piano gli esteri, 15 neonati sono morti in seguito ad un incendio scoppiato al terzo piano del reparto di maternità e pediatria dell'ospedale pubblico Pakistan Institute of Medical Sciences di Islamabad. L'incendio sarebbe divampato a causa dell'esplosione di un compressore di un condizionatore d'aria all'interno del reparto. Le autorità pakistane hanno istituito una commissione d'inchiesta a cui è stato chiesto di presentare un rapporto entro 24 ore e accertare i fatti.
2: Una frana si è verificata nella contea di Jirong, nella città di Shigatse in Tibet. Secondo quanto emerso, finora il fenomeno avrebbe causato gravi perdite e molte persone disperse. Tuttavia, al momento non è ancora noto il bilancio delle vittime. Il presidente cinese Xi Jinping ha ordinato di fare tutto il possibile per cercare di soccorrere le persone disperse.
3: 6 dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania hanno contratto la malaria e uno di loro è deceduto. A metà luglio erano stati segnalati 4 contagi, ma il numero complessivo è poi salito a 6. Contagi sarebbero legati alla cosiddetta airport malaria, una modalità di trasmissione rara al di fuori delle aree in cui è presente la malattia. Una o più zanzare infette potrebbero essere arrivate nello scalo aeroportuale tedesco a metà estate, trasportate nella stiva di un aereo o nei bagagli provenienti da una zona a rischio per poi pungere e infettare i lavoratori dello scalo.
2: È morto a 81 anni Domenico Papalia, storico esponente dell'Andrangheta e figura ritenuta dagli investigatori tra le più influenti dell'organizzazione mafiosa nel nord Italia. Il decesso è avvenuto all'ospedale San Paolo di Milano, dove era ricoverato dal 17 agosto. Conosciuto nell'ambiente criminale col soprannome di Miku, Papalia era stato posto ai domiciliari lo scorso luglio dopo quasi mezzo secolo trascorso dietro le sbarre.
3: Il prezzo dei carburanti continua a correre e l'Unione Nazionale dei Consumatori chiede una riduzione immediata delle accise, proponendo un taglio di 30 centesimi al litro sul gasolio e di 14 centesimi sulla benzina. È attesa nel pomeriggio di oggi la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni, forse fino a fine agosto, le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia proprio il taglio delle accise.
2: Il calciomercato è corsa 2 tra Roma e Juventus per Frank Kessié. I giallorossi hanno incontrato ieri sera l'agente del giocatore provando a giocare d'anticipo rispetto ai bianconeri. La Juve infatti sta valutando in queste ore se forzare per il suo arrivo a Torino senza aspettare di completare prima un'altra cessione in quel reparto dopo il trasferimento di Miletti al Beşiktaş. Il Como invece annuncia ufficialmente l'ingaggio in prestito del difensore centrale Willy Cambawala dal Villarreal fino al termine della stagione, con opzione di acquisto a titolo definitivo.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Venerdì 28 agosto noi di Radio Selene siamo a Margherita di Savoia in Piazza Generale dalla Chiesa per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Venerdì 28 agosto vivi con noi di Radio Selene la tappa di Margherita di Savoia di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia, evento promosso dal comune di Margherita di Savoia. È una produzione Agenzia Evolve.
1: Radio Selene.
0: Ancora benvenuti nel nostro appuntamento di questo mercoledì. Tra poco parliamo di un caso di un uomo che spiava, pensate, la sua ex con un virus nel cellulare. Bisogna stare veramente molto attenti oggi. Ne parliamo tra poco, prima la musica.

The Reason nel nostro mercoledì di oggi, un mercoledì in cui parliamo anche di quanto i nostri telefoni siano una finestra aperta sulla nostra vita, un po' perché siamo noi a pubblicare direttamente, quindi volontariamente, tanti aspetti della nostra vita sui social, raccontiamo quello che facciamo, pubblichiamo delle foto, facciamo vedere aspetti molto intimi e privati, un po' perché comunque sono il frutto della tecnologia ideata dall'uomo, e quindi c'è chi sapientemente sa arginare anche determinati limiti per infiltrarsi sui nostri telefoni e quindi trarre tutte le informazioni che vuole e desidera. È il caso di un uomo a Taranto che conosceva gli spostamenti della sua compagna, o meglio ex compagna, in anticipo, dettagli della sua vita che lei non gli aveva mai rivelato. Il segreto era un virus inserito nel cellulare della donna per leggere le sue conversazioni WhatsApp, ed è per questo motivo che l'uomo è finito a processo con l'accusa di accesso abusivo ad un sistema telematico, quindi il telefono, e parliamo di un colpevole che è un uomo di 53 anni di Taranto, che ha subito la denuncia della donna, che naturalmente era insospettita da quelle stranezze, da quelle informazioni che lei non gli aveva mai dato, e ad un certo punto lo ha affrontato mettendolo con le spalle al muro e facendogli confessare tutto. Quello che non sapeva l'uomo, e che non immaginava, è che la donna stesse registrando quella conversazione, e quindi a poco a poco ci sono voluti 2 anni, ma è finito sul tavolo del pubblico ministero della procura distrettuale di Lecce per i reati che ha commesso. Attenzione quindi a quello che facciamo con il nostro telefono, attenzione quindi se notate delle stranezze, perché è vero che crediamo sia sicuro, ma non è così sicuro come immaginiamo purtroppo il nostro dispositivo.

una possibilità, purtroppo, che qualcuno si insinui sul nostro telefono, quindi dobbiamo fare molta attenzione a quei movimenti strani se notiamo qualcosa, ed è facile beccarsi dei virus navigando anche su internet. Non so se vi è mai capitato, anzi, se vi è capitato qualcosa di simile, segnalatecelo, perché noi che facciamo informazione abbiamo l'obiettivo di informare tutti quanti sui pericoli che ci sono, quindi 347 7272274, se vi è capitato di beccare un virus, a volte purtroppo anche su WhatsApp, le famose catene che se non ricondividiamo a volte nascondono dei virus.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: La persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
8: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
8: Chi ha scritto per te dice: sei troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
9: No, vabbè.
6: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
9: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
6: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale. Radio Selene.

tutti con ciao e ciao a tutti voi che avete appena acceso la musica, la radio qui su Radio Selene. Parliamo anche di quello che accade in estate, non solo gli eventi, le sagre, ma anche le cose un po' più spiacevoli, diciamo, ma che possono capitare, i cosiddetti imprevisti. E allora parliamo di animali. C'è chi fa un'azione molto bella, cioè porta con sé i suoi animali a quattro zampe in vacanza. Accade però che questi piccoletti, che non sono abituati a viaggiare, si possano spaesare e a volte si perdono, si smarriscono perché si allontanano da casa, non riescono magari a ritrovare i proprietari o l'abitazione in cui stanno alloggiando momentaneamente. E allora c'è un uomo, lui si chiama Antonio Caiffa, 42 anni, originario di Gallipoli, che ha preso, diciamo, su di sé questa missione: ritrovare gli animali smarriti. Lo fa in maniera anche tecnologica molto bella e collabora con la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco. Lui ha unito, pensate, la passione per gli animali che ha con la passione per la fotografia e quindi si è dotato di attrezzature sempre più potenti e all'avanguardia, come il drone a rilevamento termico che dall'alto individua gli animali di affezione che si sono allontanati da casa e li rileva come delle macchie termiche, e poi anche delle fototrappole 5G per monitorare la zona e anche delle gabbie trappole per bloccare questi animali sul posto. Insomma, veramente bravo lui, e ha fatto tanti interventi, per esempio ha trovato un cagnolino in fuga a San Vito in zona Polignano a Mare, e poi un gatto di una coppia inglese in vacanza a Taviano che era fuggito attraverso una zanzariera bucata, e poi tanti altri interventi che documenta sul proprio profilo social. E la sua notorietà adesso è talmente tanto rilevante da superare i confini pugliesi. Comunque, grazie Antonio per quello che fai e speriamo che non si perdano altri animali d'affezione. Occhio se siamo in vacanza con loro, perché è un attimo che si allontanano e poi non li troviamo più.

Harris, Chris De Sarandi nel nostro appuntamento di questo mercoledì. È bello vedere le novità che arrivano in radio, che anticipano poi anche qualcos'altro. È il caso di parlare di Ligabue, che ha 3 anni da dedicato a noi. Il brano che arriva anticipa il gran finale del tour, ma anche un documentario Sky sulla carriera di Ligabue. Oggi sono quasi di moda, devo dire, documentari sulle carriere degli artisti, anche quelle carriere che sono ancora in corso, non è che sono nei titoli di coda. Ed è bello perché ci fanno vedere un po' il dietro le quinte, qualcosa che accade che noi non possiamo vivere perché è la parte più intima e privata di un artista. Dunque andiamo ad ascoltare la novità di Ligabue, un brano che ripercorre ricordi, successi, emozioni. Si intitola Qualcosa per te, Ligabue.

0: su WhatsApp?
1: Invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
4: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
5: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
6: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
5: Vedo la luce in fondo al tunnel.
6: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
7: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
8: Sì.
7: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
9: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
7: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
9: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
8: No, vabbè.
7: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
7: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.
1: Questa è Radio Selene.
10: Ancora buon mercoledì a tutti coloro che sono in vacanza in Puglia e da pugliesi devono tra poco ritornare nelle proprie città, perché è lì che ricomincia la vita lavorativa universitaria. Godetevi allora questo brano che arriva, Al mio paese, dedicato a voi.

0: La testa gira in questo nostro mercoledì, soprattutto qualcuno gira di più se è stata una giornata dura, lavorativa. Bene, noi continueremo ad accompagnarvi, quindi restate sintonizzati su Radio Selene se avete voglia di alleggerire le vostre giornate con la nostra musica. Per me è arrivato il momento dei saluti, quindi grazie per averci seguito e per avermi ascoltato. Grazie a Teo De Marinis per aver gestito tutta la parte tecnica. La musica continua con il Vivi e Rivivi e a seguire con tutti gli speaker di Radio Selene che arriveranno nel pomeriggio a tenervi compagnia. Subito per voi le notizie dalla Puglia. Io vi do appuntamento a domani, sempre qui a partire dalle ore 10. Un bacione da Rebecca e buon mercoledì. Ciao!
1: Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Quasi 500 ettari di vegetazione sono andati in fumo a causa dell'incendio scoppiato nel pomeriggio di ieri nel Parco Nazionale dell'Alta Murgia. Il rogo è divampato in un'area compresa tra i comuni di Gravina, Poggiorsini e Corato. Per spegnere le fiamme sono al lavoro 15 mezzi e 12 squadre di vigili del fuoco del comando di Bari, supportati dai colleghi dei comandi di Foggia e Taranto, della colonna mobile regionale AIB del Molise e dai lanci di acqua di 3 canadeire e 2 elicotteri. Intanto si aggrava il bilancio degli incendi divampati dal 1 giugno al 22 agosto che hanno interessato il territorio regionale. In fumo 8.000 ettari di vegetazione tra boschi, macchia mediterranea, pascoli e terreni agricoli. A lanciare l'allarme la Coldiretti Puglia che in una nota spiega come il picco dei roghi sia stato registrato proprio negli ultimi giorni. Luglio resta il mese più critico con 4.218 ettari bruciati, pari al 53,5% dell'intera superficie interessata dagli incendi nei tre mesi analizzati. Nuovo potenziale acquirente per l'ex Ilva. Si tratta di Sea Industries, il quarto operatore interessato al siderurgico, una holding industriale con sede a Praga, in Repubblica Ceca, che opera principalmente nei mercati dell'Europa centrale e meridionale, attiva nel settore ferroviario con la produzione di vagoni merci, la riparazione di materiale ferroviario nel riciclo di rifiuti e materie prime in campo energetico. È finito in carcere a Brindisi il 22enne originario del capoluogo messapico che alla vigilia di Ferragosto ha scippato la borsa ad una donna a cui avrebbe chiesto 50 euro e una prestazione sessuale per restituirle lo smartphone. Il giovane è stato arrestato dalla polizia con le accuse di violenza sessuale, rapina, tentata estorsione e resistenza a pubblico ufficiale. Il primo semestre del 2026 ha fatto registrare una crescita media del 5% del traffico di container nei porti del Mediterraneo rispetto allo stesso periodo del 2025, nonostante le forti tensioni geopolitiche internazionali nate dal conflitto USA-Iran e dalla crisi dello stretto di Hormuz. Si tratta di un'anticipazione del report stilato da Union Trasporti con un focus specifico dedicato alle regioni meridionali italiane che verrà presentato ufficialmente il 22 settembre a Bari per l'apertura della terza edizione delle giornate del mezzogiorno, l'appuntamento promosso dalla Camera di Commercio di Bari. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene.
3: C'è ancora tempo per un ultimo saluto ai saldi estivi. A Puglia Village dal 28 agosto al 1 settembre c'è un extra meno 20% su due articoli in saldo della collezione Primavera-Estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
6: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2010.

0: Vivi e rivivi. Un viaggio nella musica. Rivivi il 2023.
1: Per strada passa un motorino, fari accesi sulla luna.

0: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
4: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
5: Sì.
4: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
6: Nicoletta, auguri per il tuo compleanno e benvenuta su Radio Selene.
4: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Oggi è il giorno del tuo compleanno ed è una data e un compleanno importante, e soprattutto tra le persone che ti hanno inviato il messaggio c'è uno che dice: ti amo tanto.
4: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
5: Grazie, sono commossa.
4: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Rivivi il 1989.

0: e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
2: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Radio Selene, vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2014.

Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
4: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: Eccoci qui, benvenuti su Radio Selene. Siamo entrati ufficialmente nel pomeriggio di questo mercoledì 26 agosto. Dall'altra parte del vetro c'è Gigi Savoni, prontissimo a farvi compagnia insieme a me fino alle 17. Oggi una bella giornata di sole. Come ne vediamo poche ultimamente, vero? Perché non siamo più abituati al caldo, ma che dico, qui in Puglia veramente si squaglia. Io ormai vado a tratti, se c'è l'aria condizionata amo l'estate, anche perché è la mia stagione preferita a prescindere, ma con questo caldo io non ce la faccio, mi ha stancato. Voi come state? Meno male che c'è la musica di Radio Selene a tirarci su, e quindi partiamo subito con questa canzone del 1988.

0: Radio Seleni. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
2: Venerdì 28 agosto noi di Radio Selene siamo a Margherita di Savoia in Piazza Generale dalla Chiesa per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Venerdì 28 agosto vivi con noi di Radio Selene la tappa di Margherita di Savoia di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia, evento promosso dal comune di Margherita di Savoia. È una produzione Agenzia Evolve.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Questa è Radio Selene.
4: On air su Radio Selene, benvenuti oggi mercoledì 26 agosto, spero stia andando bene. Noi nel frattempo siamo carichissimi e vi accompagniamo in questo pomeriggio con tanta buona musica. Adesso con Man in Me, Benson Boone, e dopo Billy Idol con la sua Sweet 16.

con noi anche Billy Idol dal 1987 su Radio Selene. Che è successo? La sua Sweet 16. Ma adesso iniziamo un attimino a parlare di quello che sta succedendo negli ultimi giorni qui in Puglia, e ci sono state diverse segnalazioni di bagnanti morsi da tartarughe marine, sì, soprattutto nella zona di Lesina, nel Foggiano. Alcuni infatti sono anche finiti in ospedale per farsi medicare, e ovviamente, anche se la Puglia è molto lunga, la notizia ha fatto il giro delle spiagge in un attimo, scatenando un po' di paura. Ma attenzione, gli esperti del progetto Life Turtle Nest, cofinanziato anche dall'Unione Europea proprio per proteggere la specie che vive nelle nostre acque, la caretta caretta, dicono chiaramente che non c'è nessun allarme, non stanno diventando più aggressive, non c'è un aumento di attacchi, e parliamo di episodi rari e isolati, quindi non vi preoccupate delle tartarughe, non c'è nulla da temere durante il vostro bagno rilassante nelle acque pugliesi. Ma quali potrebbero essere le cause? Beh, semplicemente alcuni comportamenti anomali di singoli individui, come reazioni di difesa o situazioni legate alla ricerca di cibo. Quindi niente panico. La cosa più importante, dicono gli esperti, è informare bene turisti e operatori balneari con cartelli chiari, indicazioni su cosa fare se si avvista una tartaruga, e soprattutto ricordarsi che la caretta caretta è un animale selvatico fondamentale per tutta la nostra biodiversità. Quindi sì, la prudenza ci mancherebbe, ma niente paura, e nel frattempo magari continuiamo a rispettare il mare e anche chi lo abita.

0: Buon vento!
1: Io ogni volta che ascolto questa canzone di Jovanotti e Alfa, buon vento, aspetto il vento, io lo aspetto invano e non arriva mai. Comunque, senza pensarci, amici del pomeriggio di Radio Selene, benvenuti. Io un attimo vi porto a Polignano, ok? Dove un musicista slovacco, Jakub Ritzman, arpista che porta questo strumento da anni in giro per l'Europa, l'altro ieri, 24 agosto, era a Cala in Cina, quando dalla sua auto parcheggiata gli hanno rubato l'arpa elettrica ed anche un amplificatore. E per lui ovviamente non è soltanto un danno economico. Sappiamo, chiunque ha degli strumenti ci tiene, hanno un valore affettivo e professionale enorme, come possiamo ovviamente immaginare, e pensare che 13 anni fa aveva già subito un furto identico a Trani. Poi, vabbè, ha sporto denuncia, ha anche offerto una ricompensa e chiede a chiunque sappia qualcosa di farsi avanti per appunto trovare questo strumento, questo amplificatore. Trovate tutti i riferimenti sulla sua pagina Facebook, Jakub Ritzman Harp. E una buona notizia c'è: lungo la litoranea è stata ritrovata una borsa con alcuni suoi oggetti, ma la speranza è che si recuperi anche il resto.

347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Monkeys con Digging Your Scene dal 1986. Buon pomeriggio. Io vi faccio volare un attimo a New York, che ieri sera si è tinta di rosa. Infatti l'Empire State Building ha illuminato il cielo per omaggiare Dolly Parton nel giorno della sua scomparsa, alle 21:25, un orario scelto non a caso per richiamare 9 to 5, uno dei suoi brani simbolo. La regina della musica country se n'è andata a 80 anni e l'annuncio è arrivato dal nipote, proprio come lei gli aveva chiesto. Ha venduto oltre 160 milioni di dischi, pensate, e ha scritto canzoni che hanno attraversato generazioni come Jolene, I Will Always Love You, e reinterpretate da voci come Whitney Houston e Miley Cyrus. Ma più dei numeri, vorrei ricordarla per la sua umanità e per il coraggio di andare controcorrente, sempre stata libera, sempre vera. E pensate, è nata nel Tennessee, allora uno stato tutto rurale tra 11 fratelli, e lei aveva bisogno solo di una chitarra a 6 anni, e da lì è partita una leggenda che oggi il mondo intero saluta. Grazie Dolly. We'll be right back.

Che piacere ascoltarla ogni volta, Janet Jackson con la sua All For You, tra l'altro canzone del 2001 ma rivisitata con un sample di una canzone che forse conoscete del 1980, The Glow of Love dei Change. E vedi come prendere una canzone, la senti e la fai tua, Janet Jackson. Ma adesso andiamo avanti con la musica di Radio Selene, con una novità di lei, quest'artista che sta facendo impazzire tutti. Riporterà in auge il Britpop? O forse già lo sta facendo? Lei Olivia Dinn con la sua Baby Steps.

0: Questa è Radio Selene.
1: Pomeriggio di questo mercoledì 26 agosto va avanti senza fretta con noi fino alle 17 con la musica di Radio Selene. Adesso arrivano subito i Bosa con Magnetic e subito dopo i vecchi bei giorni di Chris de Sarandì con lo so, Good Old Days.

Christa Sarandì con Good Old Days, siete su Radio Selene ed è arrivato il momento di un classico di Riccardo Cocciante, Un nuovo amico, scritto da Mogollo, uno dei parolieri italiani più grandi, e racconta quell'amicizia leale, disinteressata, che resiste al tempo e alle distanze. Una storia che Cocciante ha saputo raccontare con parole così sincere che ti entrano dentro e forse non se ne vanno. Quindi ce l'ascoltiamo su Radio Selene, Un nuovo amico, Riccardo Cocciante.

0: forse guadagno qualche cosa di più, un vero amico.
1: Buon pomeriggio su Radio Selene, manca un minuto alle 16.

0: Radio Seleni.
1: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Venerdì 28 agosto noi di Radio Selene siamo a Margherita di Savoia in Piazza Generale dalla Chiesa per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Venerdì 28 agosto vivi con noi di Radio Selene la tappa di Margherita di Savoia di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia, evento promosso dal comune di Margherita di Savoia. È una produzione Agenzia Evolve.
3: C'è ancora tempo per un ultimo saluto ai saldi estivi. A Puglia Village dal 28 agosto al 1 settembre c'è un extra meno 20% su due articoli in saldo della collezione Primavera-Estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.
0: Questa è Radio Selene.
6: Bentornati, eccoci qui con me, Gaia e Gigi Savoni in regia fino alle 17. Fra poco chiacchieriamo, ma potete già vedere la domanda di oggi sul nostro stato WhatsApp al 347-7272-274. Intanto ci ascoltiamo gli U2 con la loro Street of Dreams.

Coldplay su Radio Salene con Talk. Loro dicono Let's Talk, e quindi se dovete parlare con qualcuno prendete questa canzone come ispirazione, come spunto. Bentornati su Radio Salene, sono le 16:16 e vi chiedo, allora, quale superpotere vorresti avere? Io intendo quei superpoteri importanti, ok, quelli grandi come volare, fermare il tempo, oppure anche leggere nel pensiero, anche se non lo so, non mi piacerebbe, no, non credo, però vi dico, il mio superpotere sarebbe uno soltanto, quello di incastrare tutti gli impegni, quindi piuttosto che fermare il tempo magari allungarlo, ampliarlo, aumentarlo, sì, perché il tempo davvero mi scivola dalle mani e quindi a volte vado di fretta, non me ne rendo conto, e è una cosa che odio, perché poi arrivo alla sera a casa, vorrei rilassarmi, invece ho accumulato tutto il nervosismo della fretta della giornata, e quindi se ci penso, sì, vorrei un attimino allungare il tempo, ecco quello, vorrei un superpotere per rendere una giornata da 24 ore a 48, si può fare? Però pensandoci, un altro bel superpotere, venendomi in mente Dolly Parton, vorrei suonare la chitarra come faceva lei, con quelle unghie lunghe. Io davvero non mi spiego ancora come abbia fatto tutto questo tempo. Io ci ho provato anche i tempi in cui stavo suonando la chitarra, a suonarla come faceva lei, con le unghie lunghe, ma non ci sono mai riuscita. Vabbè, Dolly era unica, punto. Ma ora tocca a voi, fatemi sapere quale superpotere vorreste avere con messaggi e note vocali 347 72 72 274.

Perdono Tiziano Ferro con Lazza, direttamente da quest'anno, questa nuova reinterpretazione di questa canzone. Allora, amici di Radio Selene, oggi ci divertiamo con una domanda che sembra un gioco ma in realtà racconta molto di noi, e quindi io vi ho chiesto e vi chiedo: quale superpotere vorreste avere? Leggo Mauro da Noi Cattaro che mi dice: io vorrei il superpotere di trovare un parcheggio ovunque, anche a Bari Vecchia il sabato sera. Vabbè, quello non è un superpotere, quello secondo me è un miracolo direttamente. San Nicola, proteggici in ogni caso, ovunque siamo. Arriva anche Valeria di Gallipoli che mi scrive: vorrei far sparire le persone che mi fanno perdere tempo, tante persone e tanto tempo sprecato. Ok Vale, però c'è da capire quante sono, perché sennò qua rischiamo forse di svuotare mezza Puglia in un pomeriggio. Invece tanti di voi mi dicono che sognano di diventare invisibili, di fermare il tempo. Invece c'è chi anche vuole teletrasportarsi, e anche chi non vuole arrivare mai in ritardo. Va bene, ma adesso tocca a voi. Fatemi sapere quale superpotere vorresti avere. Messaggi e note vocali al 347 72 72 274.

0: Bentornati su Radio Selene e adesso è il momento di dirvi che venerdì 28 agosto noi di Radio Selene siamo a Margherita di Savoia in Piazza Generale dalla Chiesa per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour Zitti Zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia e il nostro DJ set. Venerdì 28 agosto vivete con noi di Radio Selene la tappa di Margherita di Savoia di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. DJ set con Ninni Belli Femmine e la voce di Stefano Alicchio. Scoprite di più sui social di Inchiostro di Puglia, evento promosso dal comune di Margherita di Savoia. È una produzione agenzia Evolve.
1: Questa è Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
6: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Io intanto me la cantavo, una poesia rock del 1998, i Goo Goo Dolls con Iris, che dire, sempre un amore ascoltare questa canzone, veramente apre il cuore. Allora, oggi vi sto chiedendo quale superpotere vorresti avere. Da Taranto arriva Patrizia che mi ha fatto ridere da sola. Gaia, come superpotere fare la fila alla posta senza invecchiare di 3 anni. Hai ragione, anche perché varrebbe per qualunque fila, però se ci riesci tu alle poste forse ti diamo pure le chiavi. Che dici? C'è anche Paride che mi scrive da Matera e lui mi dice: vorrei come superpotere ricordarmi tutto senza mai dover segnare niente. Zero appunti, zero note, zero promemoria, ma magari sarebbe proprio fantascienza pura, anche se io, diciamo, proprio per deformazione mia devo segnare tutto, per forza, tutto nero su bianco. Voi invece quale superpotere vorreste avere? Al 347 7272 274, scusatemi, mandate delle note vocali, dei messaggi e fatemelo sapere quale superpotere vorreste avere.

Invisible Touch dal 1986 su Radio Selene. Che bella musica, ma che bella musica in questo pomeriggio di mercoledì 26 agosto. Adesso dobbiamo ascoltare una novità di Ligabue. Qualcosa per te, una riflessione su quelle piccole cose, ricordi, parole, errori, momenti condivisi che continuano a vivere dentro chi abbiamo amato. E Liga racconta questa riflessione in un dialogo dove ognuno può davvero ritrovare la propria storia. Ma c'è anche un'altra novità, perché uscirà un documentario il 4 settembre su Sky Documentaries, Luciano, prima di tutto. Un documentario che ripercorre tutta la sua vita, dai primi concerti davanti a pochi amici fino ai grandi eventi come Campovolo. E proprio questa canzone, Qualcosa per te, accompagnerà i titoli di coda. E quindi noi la ascoltiamo ancora prima di vedere il documentario. Qualcosa per te, Ligabue, qui su Radio Selene.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Questa è Radio Selene.
1: E la nostra puntata di oggi finisce qui. Grazie a tutti voi ascoltatori per i messaggi e la compagnia. Io vi amo ogni giorno di più. Grazie a Gigi Savoni in regia e alla grande musica di Radio Selene. Io vi lascio con Mariano Pizzarelli, ma ci risentiamo sempre qui domani dalle 15. Che la musica sia sempre con voi.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Mariano Pizzarelli.
2: Il microfono, anzi la linea al microfono è arrivata dallo studio di Corato a quello di Bari. Grazie Gaia per le tue, insomma, per tutte le chiacchiere, tutta la musica che ha raccontato qui in diretta su Radio Serena. E buon pomeriggio da parte mia. Ciao, sono Mariano, pronto, carico, carichissimo per queste due ore insieme. È tornato in regia il buon Gigi Savoni, che ringrazio e saluto, anche se non lo vedo, lo vorrei vedere più perché è bello, perché se lo conoscete è molto bello. Partiamo subito con una canzone del 2003, si chiama In the Shadows.

0: Radio Seleni.
1: Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Venerdì 28 agosto, noi di Radio Selene siamo a Margherita di Savoia in Piazza Generale dalla Chiesa per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Venerdì 28 agosto vivi con noi di Radio Selene la tappa di Margherita di Savoia di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia, evento promosso dal comune di Margherita di Savoia. È una produzione Agenzia Evolve.
0: Questa è Radio Selene.
6: Abbiamo appena iniziato il nostro pomeriggio insieme qui su Radio Selene fino alle 19 con Mariano e ovviamente c'è Gigi Savoni alla parte tecnica. Tra poco andiamo a Lecce perché si sono inventati un escamotage contro la chiusura del Luna Park anticipato. Tra poco, adesso subito Annalisa con Canzone Estiva.

su Radio Selene Riviera Life. Dobbiamo andare a Lecce. Saluto tutti gli amici di Lecce, provincia Lecce, insomma, giornate, lo sappiamo, di fermento per i festeggiamenti in onore dei santi patroni Oronzo, Giusto e Fortunato. E accanto alle belle tradizioni, alle luminarie, non mancano le polemiche perché l'amministrazione comunale ha disposto la chiusura del Luna Park a mezzanotte. E quindi soprattutto i residenti, anche i turisti ovviamente, ma anche i residenti sono un po' infervoriti, mettiamola così. E quindi la fantasia dei leccesi, soprattutto nei quartieri, non si è fatta attendere. Nella fattispecie, nel quartiere San Sabino, che è molto, insomma, è abbastanza fuori dal centro storico, un gruppo di residenti e amici ha deciso di allestire una vera e propria finta giostra, quella, il calcinculo, avete presente? Quella lì, in strada, tra sedie a catenella, la musica sparata in sottofondo a tutto volume e la caccia al classico pennacchio da afferrare al volo al massimo della velocità. Video diventato viralissimo, super simpatico per andare un pochino contro questa, come dire, questa chiusura del Luna Park a mezzanotte. Ma scusate, ma siamo dopo la settimana di Ferragosto, ma possiamo chiudere così presto? Evidentemente sì, però hanno trovato un modo genuino per fare comunità in modo bello.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Questa è Un canto d'amore, Angelina Mango e Marco Mengoni, canzone che ci ha accompagnato anche questa per questa estate 2026. Siete su Radio Selene, dobbiamo parlare dell'eclissi lunare, perché anche in Puglia arriva il 28 di agosto. Allora, vi spiego un po' come funziona. In realtà è nella notte tra giovedì 27, quindi quella di domani, e quella di venerdì 28 agosto. Nel cielo pugliese, insomma, si vedrà questa eclissi lunare parziale che arriverà a oscurare quasi completamente il disco della Luna. Puntare la sveglia prima dell'alba potrebbe davvero valerne la pena. Allora, vi do un po' di orari, ma anche un po' di zone. Consideriamo che alle 3.23 inizia la fase della penombra. Un'oretta circa dopo, quindi ore 4.33, inizia l'eclissi parziale e il massimo dell'eclissi alle 6.12, ok? Allora, vi dico anche i posti in Puglia dove effettivamente si vedrà un po' meglio. A Bari tendenzialmente dovreste andare veramente sul mare, ma in alcune zone, a Bari sarà un po' complicato nella città di Bari. A Lecce, anche lì, il massimo dell'eclissi arriverà alle 6.12, mentre la luna è prevista al tramonto attorno alle 6.15. I posti dove si vedrà sicuramente meglio sono Costa Tarantina e Salentino Ionico. Qui sarà più facile trovare dei tratti in cui lo sguardo può aprirsi davvero verso il mare, quindi il consiglio è non vederlo a casa se avete dei palazzi davanti. Se siete al mare, magari avete fatto serata, nottata, oppure vi svegliate molto presto, decidete io voglio andare al mare a vedere questa eclissi lunare, il mare è un posto altamente consigliato. Adesso c'è Miley Cyrus. We were good.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Vasco Rossi dal 1992 qui su Radio Selene. Vasco Rossi che è ancora a Castellaneta Marina imperterrito a fare foto mentre è al bagno. Autografi, foto, fa di tutto e di più. A proposito di Puglia, lo avrete sicuramente sentito, ma domani dicono sia il picco di questa che è la settimana più calda dell'anno in Puglia, perché mentre oggi che siamo al 26 di agosto è scattato il livello 2 di allerta confermato dal Ministero della Salute, domani si arriverà, cioè si scatterà il livello 3, quello più elevato previsto dal sistema di allerta per le ondate di calore. Dove saranno più, cioè quali saranno le zone più esposte? Il Foggiano, quelle interne, la BAT e nel Barese, dove le temperature sfioreranno, anzi potranno decisamente arrivare e superare i 40 gradi. Leggevo addirittura Foggia più calda di Las Vegas. Come che diceva il detto? Il caldo che rimane a Las Vegas resta Las Vegas. No, non era così. Vabbè, comunque Foggia, Las Vegas, più o meno siamo lì. Dai che c'è Lenny Kravitz.

dai Chromio con la loro Jealous 2014 qui su Radio Selene. Saluto Carmela da Polignano a Mare che ci scrive in merito alla serata di domani di cui noi di Radio Selene siamo partner. Parlo di Inchiostro di Puglia in tour Zitti Zitti in mezzo alla piazza domani venerdì 28 agosto, dove Margherita di Savoia, piazza generale dalla chiesa. Noi seguiremo alla radio tutto quello che è questo evento, tantissimi ospiti, Toglie Tata, il Super Classifica Show, quindi mi raccomando dalle ore 20 fino alle 22, poi c'è il DJ set, Nini Belle Femmine, Stefano Alicchio alla voce, c'è di tutto e di più, però alla radio ci potrete ascoltare dalle 20 alle 22. Mettiamo una canzone di un artista napoletano sempre più in forma, Joliet, un'ora.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: pista, per esempio musica Karol G e Manu Chao, Viajando por el mundo, e poi un po' di Bossa Nostra di Gaia. Radio
1: CNN. Salida del vuelo con destino a la ciudad.

Gaia su Radio Selene, bossa nostra. C'è un artista che nel 2007 è diventato importantissimo, è stato un big bang della musica inglese a un certo punto, perché è arrivato lui e ha cambiato tanti paradigmi. La sua voce, per esempio, completamente diversa, ha venduto tantissime copie in Inghilterra ed è diventato un grandissimo personaggio anche in Italia. Nel 2009 è uscita questa canzone, che è una delle sue più famose. Sto parlando di Mika e questa è We

0: Questa è Radio Seleni.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
0: Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
2: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
2: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di Grotta Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: C'è ancora tempo per un ultimo saluto ai saldi estivi. A Puglia Village dal 28 agosto al 1 settembre c'è un extra meno 20% su due articoli in saldo della collezione Primavera-Estate. Scopri di più su pugliavillage.it.
0: Questa è Radio Seleni.
5: Fino alle 19 qui su Radio Selene, segnatevi il nostro numero, il 347-7272-274, perché tra poco parliamo di fare delle attività da soli. Prima però la musica, Jovanotti Alfa con Buon Vento e poi Lisa Calgem.

Lisa and Carl Jam, Let the Beat Hit Them, qui su Radio Selene. Dobbiamo parlare un po' di quella differenza, lo so, è molto labile, perché poi vi voglio fare una domanda su le persone, diciamo, chi vuole passare del tempo da soli e il sentirsi soli. Sono due cose molto diverse, perché c'è quella solitudine interiore che alle volte può far bene, altre volte no, perché possono esserci dei problemi molto molto gravi, l'isolamento, l'ansia, la pesantezza, no, assolutamente no. Però c'è anche un po' un retaggio sociale secondo il quale a un certo punto, se tu sei al cinema da solo, al ristorante da solo o insomma anche in altri contesti completamente solo, viene visto un po' in maniera negativa. Ok? Per cui io volevo un po' parlare con voi e chiedervi quali sono quelle attività che preferite fare da soli, perché non è una cosa negativa. Cioè, uno magari, una persona sceglie di fare, che ne so, anche di andare in vacanza da soli. Non so se a voi vi è, se a voi è mai capitato di fare una vacanza da soli o di andare a mangiare da soli, andare al cinema, fare qualunque cosa da soli. Quindi, quali sono le attività che preferite fare da soli? Il numero è sempre lo stesso per messaggi scritti e soprattutto note vocali: 347 72 72 274.

Milanese, Serena Brancale qui su Radio Selene. Quali sono le attività che preferite fare da soli? Stanno arrivando i vostri messaggi al 347-7272-274, molto belli. Per esempio Antonella da Francoforte mi dice in bicicletta. Nel senso quella da corsa, perché quello sarebbe interessante, fare dei giri, non dico quasi turistici, ecco, mettiamolo un po' così, ogni tanto da soli, piuttosto che andare in compagnia, che è molto bello, però si stacca anche in quel modo. Invece Mena da Fasano mi scrive: ciao Mariano, io un paio di volte al mese ho l'abitudine di portarmi a cena. Lei si autoporta a cena fuori, nonostante con mio marito sia... Cosa? Come Gigi? Chi paga? c'è uno scambio di occhiatacce. Ma paghi tu, pago io. Nonostante, dice, con mio marito sia tutto a posto, mi aiuta a staccare dalla quotidianità e ogni tanto anche da mio marito. Come dice, innanzitutto, se ne avete altri 347-7272-274 di messaggi sulle attività che preferite fare da soli. Nel frattempo, a proposito di questa storia, c'è da dire proprio bella

0: Buon pomeriggio, state ascoltando Radio Selene. Voglio parlarvi di un'esperienza unica in Puglia, nelle grotte di Castellana, la natura da spettacolo tutto l'anno. Nelle cavità carsiche più estese d'Italia e tra le più spettacolari al mondo, giochi di luce straordinari e sculture meravigliose vi sorprenderanno. Vivete un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie. Se amate l'avventura, esplorate le caverne con Spelio Family e Spelio Night, o seguite Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera vivete l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'osservatorio Sirio anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. Scoprite di più su grottedicastellana.it.
1: Questa è Radio Selene.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
6: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene. Grazie.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie a voi.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Night, giornalisti dal 2018 con New York qui su Radio Selene. Chiudiamo un po' quella che è la domanda che vi ho fatto questo pomeriggio: quali sono quelle attività che preferite fare da soli? Ne stanno uscendo di interessanti. Per esempio Paolo da Palo del Colle: quest'anno causa problema di salute una mia amica non è potuta venire con me al concerto di Bruno Mars a Milano. Nonostante tutto è stata un'esperienza da rifare, andare a un concerto da solo. Ma sì, perché poi alla fine non sei mai da solo, soprattutto in quelle occasioni, tantissima gente, comunque ti abbracci, o anche solo virtualmente. E poi Nicoletta da Turi: da anni alterno due viaggi all'anno, uno in compagnia e uno in solitaria. A ottobre mi aspetta l'Andalusia. Ciao Radio Selene. Bella, secondo me ottobre è il momento perfetto per godersi un viaggio da soli, perché adesso c'è un po' troppo caldo, sia in compagnia che da soli. A meno che non si viva nel mare o in montagna, altrimenti è un po' complicato. Ah, questa è una canzone che è stata recuperata da un cassetto. Si chiama Again. Pino Daniele, qui su Radio Selene.

Earth, Wind and Fire in the Stone qui su Radio Serena, canzone che ha accompagnato, è stata colonna sonora di cerimonie importanti, eventi sportivi e tante altre occasioni molto molto belle. Lei ha 20 anni esatti, si arriva da Londra, si chiama Sienna Spyro, questa è Material Lover.

0: Questa è Radio Selene.
1: Appuntamento di questo mercoledì 26 agosto per oggi è terminato. Noi come al solito ci sentiamo domani alle 17. Grazie a Gigi Savoni alla parte tecnica. Lancio proprio il microfono a Paola Cisternino nello studio di Brindisi. A domani, ciao a tutti, ciao belli, ciao agli occhi. Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Paola Cisternino.
2: Cari amici di Radio Selene, benvenuti, ben ritrovati in questo mercoledì sera, come sempre, rigorosamente in diretta da questo momento fino alle 21. Io sono Paola Cisternino. Dall'altra parte abbiamo Gigi Savoni che si occuperà di quello che voi ascolterete, ovviamente argomento del giorno che sveleremo tra poco, tante notizie delle quali parlare insieme, non può mancare chiaramente la nostra musica. Cominciamo, primo disco di quest'oggi è quello di Raff.

0: Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
1: ProShop.
0: E il tuo bancomat?
1: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
0: ProShop, la qualità che conviene.
2: Venerdì 28 agosto, noi di Radio Selene siamo a Margherita di Savoia in Piazza Generale dalla Chiesa per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Venerdì 28 agosto vivi con noi di Radio Selene la tappa di Margherita di Savoia di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia, evento promosso dal Comune di Margherita di Savoia. È una produzione Agenzia Evolve.
3: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Radio Selene.
4: 7 minuti dopo le 19, abbiamo appena iniziato l'appuntamento di questo mercoledì sera insieme qui su Radio Selene. Tra poco svegliamo qual è l'argomento che abbiamo scelto per quest'oggi. Intanto arrivano i The Colders e poi Jennifer Lopez.

Si chiama Dance Again, Jennifer Lopez, qui su Radio Selene. Parliamo chiaramente d'estate, della costa pugliese, che sicuramente sta diventando una meta molto ambita da chi possiede degli yacht. Innanzitutto ci sono varie zone che hanno la possibilità proprio di far entrare questi yacht, che di solito non sono piccolini, non sono piccolissimi, e ce ne sono un po' che sono stati avvistati. Per esempio in Salento è arrivato il Savannah, che è un panfilo lungo 83 metri e mezzo, ed è famoso questo yacht, mega yacht, perché insomma fa parte di un film, un thriller con Keira Knightley, si chiama La donna della cabina numero 10. Ora, qual è il punto? Che c'è il mistero sul proprietario di questo mega panfilo, cioè lo presteranno, l'hanno prestato per il film, mi presti non so il mega yacht, ma certo, tanto non lo uso. E probabilmente appunto sarà di proprietà magari non di una singola persona, può essere anche che sia di una società, ma non passa inosservato, tant'è che appunto in Salento immediatamente è scattata la caccia, magari non ai proprietari, ma quantomeno sulle persone che sono a bordo. E non solo, perché nella costa barese, a Polignano a Mare, è arrivato anche un altro piccolissimo yacht, un po' più piccolo, 60 metri, di Gianluca Vacchi. Ovviamente le persone sono state attirate dalla personalità di Vacchi, molti curiosi volevano fare le foto, poi ci sono quelli che fanno le foto con lo sfondo dello yacht, un po' come, non so, quando trovi una Lamborghini, una Ferrari, dici posso fare la foto, come se fosse di proprietà. Bene, hanno fatto la stessa cosa, sono delle robe che attirano l'attenzione, ma a noi interessa appunto che arrivino qui nella costa pugliese, perché chiaramente la nostra Puglia è sicuramente molto bella.

0: Bam Bam Bambina.
1: Bam Bam Bambina, Elettra Lamborghini, singolo nuovo qui su Radio Selene, visto che insomma si parlava appunto di questi yacht che sono stati avvistati qui in Puglia, si parla chiaramente anche di beni di lusso. La Lamborghini, ecco, ci stava, come dire, perfettamente in questo discorso. Pensate un po', lo yacht del quale parlavamo prima costa una cosa tipo 140 milioni, quindi insomma si parla di molti soldi solo per acquistarlo. Poi bisogna chiaramente anche fare la manutenzione, mantenerlo, eccetera eccetera. La mia domanda è abbastanza chiara e spontanea, ovvero: se uno potesse, perché magari hai le possibilità economiche per poterlo fare, quale bene di lusso voi comprereste? Che non so, una macchina, una cosa qualunque, la prima cosa che vi viene in mente, che costa davvero enormemente, ma se magari qualcuno ha due spicci, se lo puoi fare, lo fai, ti compri una squadra di calcio, non lo so, la prima cosa che mi viene in mente. Quindi 347 7272 274 è il numero per inviare i vostri messaggi WhatsApp insieme qui su Radio Selene.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi. E il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.

0: Back the Ears e Simply Red qui su Radio Selene, 19:33 minuti. Insieme diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Giovedì, regime di alta pressione, la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di atmosfera stabile. Il cielo si potrà vedere sereno o al più poco nuvoloso su tutto il territorio. Le temperature massime comprese tra i 32 e i 38 gradi, venti moderati, mari poco mossi.

La tortura, Shakira, 2005, l'anno nel quale venne fuori questo singolo che insieme a pochi altri, a pochi prima insomma di questo, hanno fatto sì che Shakira poi avesse questo grandissimo successo che ha mantenuto nel tempo. Insomma, sono passati un bel po' di anni di carriera e di strada, ne ha fatto veramente tanta. 19:41 minuti in questo momento, qui su Radio Selene stiamo parlando di cosa comprereste potendo di molto lussuoso. Sono già arrivati i primi messaggi, li leggiamo tra pochissimo perché prima ascoltiamo Mari Froese.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.

0: Radio Selene.
1: Ancora un buon mercoledì sera, siete su Radio Selene, io sono Paola Cisternino con voi fino alle 21, ma seguiteci anche in streaming www.radioselene.it. Ascoltiamo due dischi di fila, Olivia Dean, Tino Mancino con Tiziano Ferro.

Per me è importante Tiro Mancino con Tiziano Ferro. In questo mercoledì sera qui su Radio Selene si parla di quello che potendo noi compreremo. Ognuno di noi ha questo sogno di qualcosa di molto lussuoso da comprare, e allora ve l'abbiamo chiesto. Da Barletta ci scrivete: un appartamento per ogni figlio, il resto poi si vede. Tonio, quanti figli hai? Quanti appartamenti devi comprare? Mentre da Bari Alessandro scrive: io acquisterei la squadra dell'Inter così mio padre la fa finita. Probabilmente è un grande tifoso, se è sua decide lui e finisce lì. Adesso 1982, Joe Jackson.

0: Siamo a Dracula Time Impala insieme a Jenny. 3 minuti dopo le 20 lasciamo spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alla devastante alluvione tra Tibet e Nepal, centinaia di dispersi, almeno 95 morti. Secondo l'ultimo aggiornamento dell'ente del turismo del Nepal, risultano ancora irrintracciabili 579 turisti, di cui 466 stranieri. Verifiche dalla Farnesina per l'eventuale coinvolgimento di connazionali e assicurare, se necessario, assistenza. I due italiani che risultano coinvolti sono in buone condizioni, vengono assistiti dalla nostra diplomazia e li aiuteremo a rientrare quando riterranno opportuno, ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani. La politica, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge sui carburanti, prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio. Il costo della misura si aggirerebbe intorno ai 130 milioni di euro. Dopo questa scadenza dovrebbero scattare misure per sostegni selettivi sulla base del reddito. Scontro intanto nella maggioranza sull'ipotesi di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. A Tajani contrarissimo ha replicato il leghista Borghi, purché a pagare non siano i cittadini. Sa di Unione Sovietica, detto il leader di Forza Italia. Replica ancora il leghista, le accise sono imposte anche se il nome è scritto in modo diverso. La scelta è se le devono pagare i cittadini o un settore che grazie a quei cittadini ha fatto 200 miliardi di utili in pochissimi anni. Voltiamo pagina, Meta ha accettato di pagare 16,7 miliardi di dollari nell'ambito del patteggiamento con gli stati americani che l'hanno accusata di aver creato dipendenza dai social media nei ragazzi. Nell'ambito del patteggiamento ha concordato di imporre limiti giornalieri predefiniti e blocchi notturni per gli utenti adolescenti delle sue app di social media, di potenziare i sistemi di verifica dell'età per impedire ai minori di accedere a contenuti inappropriati e di fornire ulteriori strumenti ai genitori. L'intesa non contiene comunque alcuna ammissione di colpa da parte del gigante di Zuckerberg. In Lombardia ora, dove c'è il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal servizio sanitario regionale, si tratta di Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, che è morto ieri 25 agosto dopo aver ottenuto l'assistenza del servizio sanitario regionale lombardo. L'associazione Luca Coscioni spiega che è la terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria e il primo caso nel quale il servizio sanitario regionale ha organizzato l'intera fase attuativa, compresi assistenza sanitaria, farmaco e la strumentazione necessaria, oltre all'individuazione del luogo in cui procedere. In chiusura all'economia, nuovo capitolo nella guerra tra le banche. Intesa San Paolo ha presentato oggi un esposto alla Consob sulle offerte di MPS su Banco BPM e Banca Generali, promosse dopo l'OPAS d'Intesa sul Monte Paschi. Nell'esposto i vertici d'Intesa hanno avanzato osservazioni e considerazioni riguardanti criticità emerse da operazioni annunciate dopo il lancio dell'OPAS d'Intesa San Paolo su Monte dei Paschi di Siena. Quest'ultimo è sottoposto ai vincoli della Passivity Rule. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Cosa dice di te la tua casa?
3: ProShop.
1: E il tuo bancomat?
3: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
1: ProShop, la qualità che conviene.
4: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Venerdì 28 agosto, noi di Radio Selene siamo a Margherita di Savoia in Piazza Generale dalla Chiesa per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in Tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia, il nostro DJ set. Venerdì 28 agosto vivi con noi di Radio Selene la tappa di Margherita di Savoia di Inchiostro di Puglia in Tour, in diretta a partire dalle 20. Scopri di più sui social di Inchiostro di Puglia, evento promosso dal comune di Margherita di Savoia. È una produzione Agenzia Evolve.
1: Radio Selene.
0: Mercoledì sera, Radio Selene, 28 minuti, in diretta ancora fino alle 21. Tra poco ovviamente altri argomenti dei quali parlare insieme, ma prima la musica di Radio Selene. Fred De Palma, Anitta e Miss Kill e poi Gianluca Grignani.

Mammina dà lo spazio, la voce di Gianluca Grignani in questo mercoledì sera qui su Radio Selene. Parliamo di lupi, per quale motivo? Perché non so se avete presente la zona di Torre Guaceto, che è una riserva naturale tra Brindisi e Carovigno ed è una delle più belle della zona dell'Alto Salento, riserva naturale famosissima, protetta dal WWF. Bene, la parte bella di questa notizia è che il lupo oramai è tornato stabilmente ad abitare queste zone. La parte tra virgolette meno bella è che, essendo ovviamente la stagione estiva, molte persone magari cercano comunque di campeggiare in quelle zone. Ci sono stati vari avvistamenti, ma il consorzio che si occupa proprio della riserva naturale di Torre Guaceto ha cercato anche di calmare un po' gli allarmismi dei turisti e dei bagnanti, anche perché comunque non sono pericolosi come si pensa. Il lupo non è un animale molto socievole nei confronti dell'uomo, cioè se può evitare il contatto lo evita, ragion per cui se non siete voi ad andare lì a cercarlo molto probabilmente non ci possono essere dei problemi. Ora, l'unica cosa, vista la numerosa presenza del lupo nella zona, c'è stato una specie di decalogo, poche regole molto semplici da seguire e nessun problema. Innanzitutto non bisogna lasciare del cibo incustodito. Se magari qualcuno dovesse avere delle abitazioni, prendete in affitto una casa vacanza nella zona, bene, magari evitate di lasciare del cibo incustodito, anche i croccantini del cane, ma soprattutto anche il cane. Se sei di piccola taglia, non lasciate animali incustoditi. Evitate magari di campeggiare in delle zone un po' più rupestri, o anche delle passeggiate dopo il tramonto in delle zone che sono comunque difficili, cioè poco abitate. Ecco, l'incontro potrebbe essere un po' più probabile. La buona notizia, l'ho detto, è che il lupo finalmente è tornato a vivere nelle zone di Torre Guaceto.

Good Old Days, Chris De Sarandi, bello questo disco. E si parla di musica, ma andiamo in Australia, che chiude le porte a tutte le hit create con l'intelligenza artificiale. L'ARIA, che sarebbe l'Australian Recording Industry Association, cioè l'ente che poi va a stilare le classifiche musicali ufficiali del paese, ha annunciato che le canzoni interamente generate dall'intelligenza artificiale non potranno più comparire nelle chart e soprattutto non possono concorrere all'ARIA Music Awards. Diciamo che a far precipitare la situazione è stata una cover di Like a Prayer di Madonna, che è stata fatta da un DJ, letteralmente completamente fatta con l'intelligenza artificiale. È rimasta per 16 settimane nella top 20 australiana dei singoli, motivo per il quale ovviamente, dopo aver collezionato non so quanti ascolti, ma parliamo di numeri davvero molto importanti anche su Spotify e altre piattaforme, l'Australia ha detto: adesso basta, volete divertirvi, lo fate a casa, va benissimo, però non può entrare appunto all'interno delle chart, quelle ufficiali, quelle del paese, perché è giusto ovviamente che chi magari lo fa di professione abbia sicuramente la priorità in questo. Una decisione che probabilmente anche l'Italia andrà a seguire.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Stai ascoltando

0: WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347-7272-274. Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 6 settembre, Nick the Nightfly porta a Trani un affascinante viaggio tra jazz, soul e le più belle canzoni della musica italiana, reinterpretate con classe e originalità.
3: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
4: Sì.
3: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
4: Sei in diretta su Radio Selene, sorpresa!
3: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
4: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Girl, Michael Jackson qui su Radio Selene. Parliamo un po' di televisione, anche se comunque siamo nel mese d'agosto, abbiamo fatto baldoria un po' tutti quanti in estate, così è il Ferragosto e un sacco di sagre, di piazze, di eventi che ancora continuano. Ma se magari qualcuno si fosse un po' stancato, volesse passare una serata in casa, beh, posso dire che questa sera ci sarà proprio la possibilità di vedere in chiaro Back to Black, il film su Amy Winehouse, appunto in prima visione TV. Iniziano i festeggiamenti per quelli che sono i 20 anni dell'uscita di un album che ha fatto la storia in assoluto di una delle cantanti più promettenti di sempre. Quindi questa sera, se avete la voglia di insomma rimanere in casa, una cosa tranquilla, vi mangiate una pizza, vi sedete sul divano, in prima visione in chiaro va in onda alle 21:20 su Canale 5 dopo La Ruota della Fortuna. Io lo dico perché magari qualcuno appunto è interessato. Io sicuramente lo guarderò, tant'è che stavo già spogliando anche i menù delle pizzerie per organizzarmi, per riuscire a fare il tutto. Trovo che sia davvero un film bello da vedere, appunto su una delle artiste che ci ha lasciato inevitabilmente troppo presto, ma soprattutto ci ha lasciato un gran patrimonio musicale proprio con l'album che ha ispirato il film che vedremo questa sera.

Mark Ronson, 20 e 41 minuti, siete su Radio Selene. In questo mercoledì sera vi portiamo ad ascoltare una novità, un gruppo che conosciamo già molto bene. La canzone in questione si chiama Sunshine e stiamo parlando dei The Jungle.

0: Radio Selene.
1: Mercoledì sera siete su Radio Selene, quando mancano 10 minuti più o meno al termine di questo nostro appuntamento io vi porto ad ascoltare 2 dischi di fila, il primo di Bruno Mars, immediatamente dopo arrivano le Chic.

Chic qui su Radio Selene, mentre ci stiamo avviando verso la conclusione di questo nostro appuntamento, ovviamente ancora tanta bella musica, la musica di Radio Selene in questo mercoledì sera, e adesso l'avrete riconosciuta, una canzone direi che in questo periodo è perfetta, si chiama Otro Lugar, Salomé de Bahia.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi? Ultimo disco per quest'oggi, abbiamo terminato. Grazie per aver passato la serata con noi di Radio Selene. Grazie a Gigi Savoni. Torniamo domani alla stessa ora. Vi lascio adesso con l'informazione. Ciao.
2: Radio Selene. Radio Selene Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. In apertura il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge sui carburanti. Prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio, il costo della misura si aggirerebbe intorno ai 130 milioni di euro. Dopo questa scadenza dovrebbero scattare misure per sostegni selettivi sulla base del reddito. Scontro intanto nella maggioranza sull'ipotesi di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. A Tajani contrarissimo ha replicato il leghista Borghi. Purché a pagare non siano i cittadini, ha detto. Sa di Unione Sovietica, ha detto il leader di Forza Italia. Replica ancora il leghista, le accise sono imposte, anche se il nome è scritto in modo diverso. La scelta è se le devono pagare i cittadini o un settore che grazie a quei cittadini ha fatto 200 miliardi di utili in pochi anni. Siamo alla devastante alluvione tra Tibet e Nepal, centinaia i dispersi, almeno 95 i morti. Secondo l'ultimo aggiornamento dell'ente del turismo del Nepal, risultano ancora irrintracciabili 579 turisti, di cui 466 stranieri. Verifiche della Farnesina per l'eventuale coinvolgimento di connazionali, assicurare dunque se necessario assistenza. I due italiani che risultano al momento coinvolti sono in buone condizioni, vengono assistiti dalla nostra diplomazia e li aiuteremo a rientrare quando riterranno opportuno, ha detto il ministro degli esteri italiani. Meta ha accettato di pagare 16,7 miliardi di dollari nell'ambito del patteggiamento con gli stati americani che l'hanno accusata di aver creato dipendenza dai social media nei ragazzi. Meta ha concordato di imporre limiti giornalieri predefiniti e blocchi notturni per gli utenti adolescenti delle sue app di social media, di potenziare i sistemi di verifica dell'età per impedire ai minori di accedere a contenuti inappropriati e di fornire ulteriori strumenti ai genitori. L'intesa non contiene comunque alcuna ammissione di colpa da parte del gigante di Zuckerberg. Addio a Tim Curry, il leggendario attore britannico entrato nella storia della cultura pop e del cinema per aver interpretato il dottor Frankenfurter nel cult mondiale del Rocky Horror Picture Show e Pennywise nella miniserie televisiva It, è morto all'età di 80 anni nella serata di ieri sera a Los Angeles nella sua casa negli Stati Uniti. Curry da più di un decennio soffriva di gravi problemi di salute in seguito a un ictus che lo colpì nel 2012. Per la cronaca, è stato arrestato in Catalogna il latitante albanese ricercato dalla giustizia italiana e noto come il mago delle evasioni. La fuga del 42enne è stata interrotta dalla Polizia Nazionale Spagnola. L'ultima fuga dell'uomo era evaso 4 volte e risaliva al 7 dicembre scorso, quando era fuggito dal carcere di massima sicurezza di Opera nel Milanese. In quella occasione il mago delle evasioni si era calato con le lenzuola annodate dopo aver segato le sbarre della sua cella. Il 42enne si trova ora in carcere a Tarragona in attesa dell'estradizione in Italia. In chiusura lo sport, l'Ital Volley femminile continua a trionfare, quinta vittoria consecutiva contro la Francia nel pool D dell'Europeo di Volley in Svezia e ottavi conquistati da prime. Anche la Francia deve arrendersi per 3-1 contro le ragazze di Velasco, che partono bene con 25-19 nel primo set. Le transalpine reagiscono nel secondo parziale, finisce 19-25, poi però l'Italia sale in cattedra nei momenti decisivi dei due set successivi e chiude i conti 25-23, 25-19. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Stai ascoltando Radio Selene.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
2: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
3: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
4: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2004.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2002.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura alla devastante alluvione tra Tibet e Nepal, centinaia di dispersi, almeno 95 morti. Secondo l'ultimo aggiornamento dell'ente del turismo del Nepal, risultano ancora irrintracciabili 579 turisti, di cui 466 stranieri. Verifiche dalla Farnesina per l'eventuale coinvolgimento di connazionali e assicurare, se necessario, assistenza. I due italiani che risultano coinvolti sono in buone condizioni, vengono assistiti dalla nostra diplomazia e li aiuteremo a rientrare quando riterranno opportuno, ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani. La politica, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge sui carburanti, prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio. Il costo della misura si aggirerebbe intorno ai 130 milioni di euro. Dopo questa scadenza dovrebbero scattare misure per sostegni selettivi sulla base del reddito. Scontro intanto nella maggioranza sull'ipotesi di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. A Tajani contrarissimo ha replicato il leghista Borghi, purché a pagare non siano i cittadini. Sa di Unione Sovietica, detto il leader di Forza Italia. Replica ancora il leghista, le accise sono imposte anche se il nome è scritto in modo diverso. La scelta è se le devono pagare i cittadini o un settore che grazie a quei cittadini ha fatto 200 miliardi di utili in pochissimi anni. Voltiamo pagina. Il Regno Unito rivede i suoi piani di difesa nazionale e si prepara a lanciare una campagna di informazione pubblica su come affrontare un'emergenza sullo sfondo di minacce sempre più concrete da parte della Russia e dopo il cyberattacco a un impianto energetico imputato ad hacker collegati all'Iran. La rivelazione del Financial Times, secondo cui al centro dei lavori del governo britannico c'è l'aggiornamento del cosiddetto War Book, un manuale che stabilisce come il paese debba rispondere in caso di attacchi. Burnham starebbe preparando una campagna pubblicitaria per invitare le famiglie a dotarsi di scorte di base come cibo in scatola e acqua in bottiglia. Secondo quanto riporta Bloomberg, Putin si prepara a un'escalation degli attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte a un punto morto. Sale a 2 il bilancio dei morti per malaria tra i dipendenti dell'aeroporto di Francoforte in Germania. Il secondo decesso, reso noto oggi dal gestore dello scalo Fraport, risale ad agosto. Il primo caso mortale si era invece verificato già a inizio luglio, ma la causa è stata accertata solo dopo la morte del paziente, come comunicato dall'ufficio sanitario della città. In totale i dipendenti colpiti sarebbero 6. All'origine dei contagi ci sarebbero alcune zanzare provenienti da una zona malarica arrivata in Germania a bordo di un aereo. È stata avviata un'ampia campagna di informazione interna per prevenire ulteriori casi. Il calcio in chiusura: l'Italia non sosterrà la candidatura di Gianni Infantino per le elezioni alla presidenza della FIFA in programma a marzo 2027. Dopo le 6 nazionali nordiche, anche la FIGC ha deciso di sfiduciare il numero uno del calcio mondiale, finito sotto pressione in seguito al progetto di vendere a investitori privati i futuri profitti dei mondiali. Continueremo a lavorare al fianco della UEFA e delle altre federazioni europee per promuovere un'idea di calcio fondata su merito, solidarietà, sostenibilità e centralità dei tifosi, così spiega il presidente della FIGC, Giovanni Malagò. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti puglia.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
6: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
6: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
6: Seguilo sui social.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: spiaggia, avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: on time.
1: Vivi e Rivivi torna tra poco qui su Radio Selene.
2: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
1: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1981.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Dal 28 al 30 agosto torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'anno, la 14esima edizione del Bitonto Blues Festival. Tre serate imperdibili nella splendida villa comunale di Bitonto, dove il fascino del blues incontra l'energia della grande musica dal vivo. Sul palco si alterneranno artisti nazionali e internazionali, pronti a farci emozionare, cantare e ballare sotto le stelle. Bitonto Blues Festival, dal 28 al 30 agosto, Villa Comunale di Bitonto. Ti aspettiamo. Radio Partner, Radio Selene.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge sui carburanti.

0: d'oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In apertura il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legge sui carburanti, sempre più concrete, da parte della Russia e dopo il cyberattacco a un impianto energetico imputato ad hacker collegati all'Iran. La rivelazione del Financial Times, secondo cui al centro dei lavori del governo britannico c'è l'aggiornamento del cosiddetto War Book, un manuale che stabilisce come il paese debba rispondere in caso di attacchi. Burnham starebbe preparando una campagna pubblicitaria per invitare le famiglie a dotarsi di scorte di base come cibo in scatola e acqua in bottiglia. Secondo quanto riporta Bloomberg, Putin si prepara a un'escalation degli attacchi contro l'Ucraina dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte a un punto morto. Siamo alla devastante alluvione tra Tibet e Nepal, centinaia i dispersi, almeno 95 i morti. Secondo l'ultimo aggiornamento dell'ente del turismo del Nepal, risultano ancora irrintracciabili 579 turisti, di cui 466 stranieri. Verifiche della Farnesina per l'eventuale coinvolgimento di connazionali e assicurare dunque, se necessario, assistenza. I due italiani che risultano al momento coinvolti sono in buone condizioni, vengono assistiti dalla nostra diplomazia e li aiuteremo a rientrare quando riterranno opportuno, ha detto il ministro degli esteri italiani. Meta ha accettato di pagare 16,7 miliardi di dollari nell'ambito del patteggiamento con gli stati americani che l'hanno accusata di aver creato dipendenza dai social media nei ragazzi. Meta ha concordato di imporre limiti giornalieri predefiniti e blocchi notturni per gli utenti adolescenti delle sue app di social media, di potenziare i sistemi di verifica dell'età per impedire ai minori di accedere a contenuti inappropriati e di fornire ulteriori strumenti ai genitori. L'intesa non contiene comunque alcuna ammissione di colpa da parte del gigante di Zuckerberg. Addio a Tim Curry, il leggendario attore britannico entrato nella storia della cultura pop e del cinema per aver interpretato il dottor Frankenfurter nel cult mondiale del Rocky Horror Picture Show e Pennywise nella miniserie televisiva It, è morto all'età di 80 anni nella serata di ieri sera a Los Angeles nella sua casa negli Stati Uniti. Curry da più di un decennio soffriva di gravi problemi di salute in seguito a un ictus che lo colpì nel 2012. In chiusura allo sport, l'Little Volley femminile continua a trionfare, quinta vittoria consecutiva contro la Francia nel pool D dell'Europeo di Volley in Svezia e ottavi conquistati da prime. Anche la Francia deve arrendersi per 3-1 contro le ragazze di Velasco, che partono bene con 25-19 nel primo set. Le transalpine reagiscono nel secondo parziale, finisce 19-25, poi però l'Italia sale in cattedra nei momenti decisivi dei due set successivi e chiude i conti 25-23, 25-19. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene. Riff.

0: Lorenzo D'Argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Radio Selene. Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Si aggrava il bilancio della devastante alluvione tra Tibet e Nepal. Centinaia i dispersi, almeno 100 i morti, secondo un primo bilancio provvisorio. Ma il conto di questa tragedia immane potrebbe essere sensibilmente più salato, viste le 579 persone ancora irraggiungibili, tra cui 113 nepalesi e 466 stranieri provenienti da 28 paesi diversi. L'acqua è arrivata come un cannone, ha spazzato via case e ponti, restano solo fango e distruzione. Sul sito Dove siamo nel mondo dell'unità di crisi della Farnesina ci sono 90 italiani registrati tra Tibet e Nepal, ma i due che risultano coinvolti sono in buone condizioni, ha assicurato il ministro Tajani. Via libera del Consiglio dei Ministri al decreto sui carburanti con la proroga fino al 5 settembre del taglio delle accise sul diesel. Il governo cerca di contenere l'aumento dei prezzi nei 10 giorni di controesodo estivo, stanziando circa 130 milioni di euro. Poi l'obiettivo è fare scattare nuove modalità di sostegni selettivi sulla base del reddito. Le risorse per coprire lo sconto arrivano da un meccanismo nuovo di acconto fiscale delle tasse sui dividendi anticipati dai grandi gruppi energetici. Attaccano le opposizioni, ennesimo sconticino impercettibile, dice Conte, mentre Schlein rilancia sulle tasse sugli extra profitti, ipotesi che contrappone Forza Italia e Lega. Sa di Unione Sovietica, afferma Tajani, le accise sono imposte, la scelta è se le devono pagare i cittadini o un settore che ha fatto 200 miliardi di utili in pochi anni, replica il leghista Borghi. Voltiamo pagina, il Regno Unito accelera la revisione dei suoi piani di difesa nazionale e si prepara a lanciare una campagna di informazione pubblica su come affrontare un'emergenza sullo sfondo di minacce sempre più concrete da parte della Russia. Ma anche dopo il cyberattacco a un impianto energetico imputato ad hacker collegati all'Iran. Rivela il Financial Times, secondo cui il governo britannico sta aggiornando il suo War Book, il manuale che stabilisce come il paese debba rispondere a minacce esterne, con l'invito alle famiglie a dotarsi di scorte di base come cibo in scatola e acqua in bottiglia. Putin intanto, secondo quanto riferisce Bloomberg, si prepara a un'escalation degli attacchi contro l'Ucraina, dopo aver concluso che le trattative per un accordo di pace sono giunte a un punto morto. Rientriamo in Italia. In Lombardia c'è il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale. Si tratta di Domenico Zuccarella, 59 anni, affetto da sclerosi multipla secondariamente progressiva, che è morto ieri 25 agosto dopo aver ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo. L'associazione Luca Coscioni spiega che è la terza persona in Lombardia ad accedere alla morte volontaria e il primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa, compresi assistenza sanitaria, farmaco e strumentazione necessaria, oltre all'individuazione del luogo nel quale procedere. In chiusura parliamo di tecnologia. Meta ha accettato di pagare fino a 17,1 miliardi di dollari nell'ambito del patteggiamento con gli stati americani, che l'hanno accusata di avere creato dipendenza dai social media nei ragazzi. La società ha concordato di imporre limiti giornalieri predefiniti e blocchi notturni per gli utenti adolescenti delle sue app di social media, di potenziare i sistemi di verifica dell'età per impedire ai minori di accedere a contenuti inappropriati e di fornire ulteriori strumenti ai genitori. L'intesa non contiene comunque alcuna missione di colpa da parte del gigante di Zuckerberg. Intanto Bill Gates lancia l'allarme sull'intelligenza artificiale, a rischio i posti di lavoro. L'idea del fondatore di Microsoft è una, il 40% sia riservato agli uomini. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
0: Radio Selene.
1: Ovunque, in ogni momento, è sempre con te.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Gaia Romaniello.
2: Eccoci qui, benvenuti su Radio Selene. Siamo entrati ufficialmente nel pomeriggio di questo mercoledì 26 agosto. Dall'altra parte del vetro c'è Gigi Savoni, prontissimo a farvi compagnia insieme a me fino alle 17. Oggi una bella giornata di sole. Come ne vediamo poche ultimamente, vero? Perché non siamo più abituati al caldo, ma che dico, qui in Puglia veramente si squaglia. Io ormai vado a tratti, se c'è l'aria condizionata amo l'estate, anche perché è la mia stagione preferita a prescindere, ma con questo caldo io non ce la faccio, mi ha stancato. Voi come state? Meno male che c'è la musica di Radio Selene a tirarci su, e quindi partiamo subito con questa canzone del 1988.

0: Radio Seleni.
1: On air su Radio Selene, benvenuti oggi mercoledì 26 agosto, spero stia andando bene. Noi nel frattempo siamo carichissimi e vi accompagniamo in questo pomeriggio con tanta buona musica. Adesso con Man in Me, Benson Boone, e dopo Billy Idol con la sua Sweet 16.

anche Billy Idol dal 1987 su Radio Selene. Che è successo? La sua Sweet 16. Ma adesso iniziamo un attimino a parlare di quello che sta succedendo negli ultimi giorni qui in Puglia, e ci sono state diverse segnalazioni di bagnanti morsi da tartarughe marine, sì, soprattutto nella zona di Lesina, nel Foggiano. Alcuni infatti sono anche finiti in ospedale per farsi medicare, e ovviamente, anche se la Puglia è molto lunga, la notizia ha fatto il giro delle spiagge in un attimo, scatenando un po' di paura. Ma attenzione, gli esperti del progetto Life Turtle Nest, cofinanziato anche dall'Unione Europea proprio per proteggere la specie che vive nelle nostre acque, la caretta caretta, dicono chiaramente che non c'è nessun allarme, non stanno diventando più aggressive, non c'è un aumento di attacchi, e parliamo di episodi rari e isolati, quindi non vi preoccupate delle tartarughe, non c'è nulla da temere durante il vostro bagno rilassante nelle acque pugliesi. Ma quali potrebbero essere le cause? Beh, semplicemente alcuni comportamenti anomali di singoli individui, come reazioni di difesa o situazioni legate alla ricerca di cibo. Quindi niente panico. La cosa più importante, dicono gli esperti, è informare bene turisti e operatori balneari con cartelli chiari, indicazioni su cosa fare se si avvista una tartaruga, e soprattutto ricordarsi che la caretta caretta è un animale selvatico fondamentale per tutta la nostra biodiversità. Quindi sì, la prudenza ci mancherebbe, ma niente paura, e nel frattempo magari continuiamo a rispettare il mare e anche chi lo abita.

0: Buon vento!
1: Io ogni volta che ascolto questa canzone di Jovanotti e Alfa, buon vento, aspetto il vento, io lo aspetto invano e non arriva mai. Comunque, senza pensarci, amici del pomeriggio di Radio Selene, benvenuti. Io un attimo vi porto a Polignano, ok? Dove un musicista slovacco, Jakub Ritzman, arpista che porta questo strumento da anni in giro per l'Europa, l'altro ieri, 24 agosto, era a Cala in Cina, quando dalla sua auto parcheggiata gli hanno rubato l'arpa elettrica ed anche un amplificatore. E per lui ovviamente non è soltanto un danno economico. Sappiamo, chiunque ha degli strumenti ci tiene, hanno un valore affettivo e professionale enorme, come possiamo ovviamente immaginare, e pensare che 13 anni fa aveva già subito un furto identico a Trani. Poi vabbè, ha sporto denuncia, ha anche offerto una ricompensa e chiede a chiunque sappia qualcosa di farsi avanti per appunto trovare questo strumento e questo amplificatore. Trovate tutti i riferimenti sulla sua pagina Facebook, Jakub Ritzman Harp. E una buona notizia c'è: lungo la Litorania è stata ritrovata una borsa con alcuni suoi oggetti, ma la speranza è che si recuperi anche il resto.

ha illuminato il cielo per omaggiare Dolly Parton nel giorno della sua scomparsa, alle 21:25, un orario scelto non a caso per richiamare 9 to 5, uno dei suoi brani simbolo. La regina della musica country se n'è andata a 80 anni e l'annuncio è arrivato dal nipote, proprio come lei gli aveva chiesto. Ha venduto oltre 160 milioni di dischi, pensate, e ha scritto canzoni che hanno attraversato generazioni come Jolene, I Will Always Love You, e reinterpretate da voci come Whitney Houston e Miley Cyrus. Ma più dei numeri, vorrei ricordarla per la sua umanità e per il coraggio di andare controcorrente, sempre stata libera, sempre vera. E pensate, è nata nel Tennessee, allora uno stato tutto rurale tra 11 fratelli, e lei aveva bisogno solo di una chitarra a 6 anni, e da lì è partita una leggenda che oggi il mondo intero saluta. Grazie Dolly.

Low Monkeys con Digging Your Seam dal 1986. Buon pomeriggio. Io vi faccio volare un attimo a New York, che ieri sera si è tinta di rosa. Infatti l'Empire State Building

0: Edit.
1: 4, 3, 2, 1.

Che piacere ascoltarla ogni volta, Janet Jackson con la sua All For You, tra l'altro canzone del 2001 ma rivisitata con un sample di una canzone che forse conoscete del 1980, The Glow of Love dei Change. E vedi come prendere una canzone, la senti e la fai tua, Janet Jackson. Ma adesso andiamo avanti con la musica di Radio Selene, con una novità di lei, quest'artista che sta facendo impazzire tutti. Riporterà in auge il Britpop o forse già lo sta facendo? Lei è Olivia Dinno con la sua Baby Steps.

Chris Sarandì con Good Old Days, siete su Radio Selene ed è arrivato il momento di un classico di Riccardo Cocciante, un nuovo amico scritto da Mogollo, uno dei parolieri italiani più grandi, e racconta quell'amicizia leale, disinteressata, che resiste al tempo e alle distanze. Una storia che Cocciante ha saputo raccontare con parole così sincere che ti entrano dentro e forse non se ne vanno. Quindi ce l'ascoltiamo su Radio Selene, un nuovo amico, Riccardo Cocciante.

0: forse guadagno qualche cosa di più, un vero amico.
1: Buon pomeriggio su Radio Selene, manca un minuto alle 16.

0: Radio Seleni.
1: Bentornati, eccoci qui con me, Gaia, Gigi Savoni in regia fino alle 17. Fra poco chiacchieriamo, ma potete già vedere la domanda di oggi sul nostro stato WhatsApp al 347-7272-274. Intanto ci ascoltiamo gli U2 con la loro Street of Dreams.

Coldplay su Radio Salene con Talk. Loro dicono Let's Talk, e quindi se dovete parlare con qualcuno prendete questa canzone come ispirazione, come spunto. Bentornati su Radio Salene, sono le 16:16 e vi chiedo, allora, quale superpotere vorresti avere? Io intendo quei superpoteri importanti, ok? Quelli grandi come volare, fermare il tempo, oppure anche leggere nel pensiero, anche se non lo so, non mi piacerebbe, no, non credo. Vi dico, il mio superpotere sarebbe uno soltanto, quello di incastrare tutti gli impegni, quindi piuttosto che fermare il tempo magari allungarlo, ampliarlo, aumentarlo, sì, perché il tempo davvero mi scivola dalle mani e quindi a volte vado di fretta, non me ne rendo conto, è una cosa che odio, perché poi arrivo alla sera a casa, vorrei rilassarmi, invece ho accumulato tutto il nervosismo della fretta della giornata e quindi se ci penso, sì, vorrei un attimino allungare il tempo, ecco quello vorrei, un superpotere per rendere una giornata da 24 ore a 48, si può fare? Pensandoci, un altro bel superpotere, venendomi in mente Dolly Parton, vorrei suonare la chitarra come faceva lei, con quelle unghie lunghe. Io davvero non mi spiego ancora come abbia fatto tutto questo tempo. Io ci ho provato anche ai tempi in cui stavo suonando la chitarra, a suonarla come faceva lei, con le unghie lunghe, ma non ci sono mai riuscita. Vabbè, Dolly era unica, punto. Ma ora tocca a voi, fatemi sapere quale superpotere vorreste avere con messaggi e note vocali 347 72 72 274.

buono Tiziano Ferro con Lazza, direttamente da quest'anno, questa nuova reinterpretazione di questa canzone. Allora, amici di Radio Selene, oggi ci divertiamo con una domanda che sembra un gioco ma in realtà racconta molto di noi, e quindi io vi ho chiesto e vi chiedo: quale superpotere vorreste avere? Leggo Mauro da Noi Cattaro che mi dice: io vorrei il superpotere di trovare un parcheggio ovunque, anche a Bari Vecchia il sabato sera. Vabbè, quello non è un superpotere, quello secondo me è un miracolo direttamente. San Nicola, proteggici in ogni caso, ovunque siamo. Arriva anche Valeria di Gallipoli che mi scrive: vorrei far sparire le persone che mi fanno perdere tempo, tante persone e tanto tempo sprecato. Ok Vale, però c'è da capire quante sono, perché sennò qua rischiamo forse di svuotare mezza Puglia in un pomeriggio. Invece tanti di voi mi dicono che sognano di diventare invisibili, di fermare il tempo. Invece c'è chi anche vuole teletrasportarsi, e anche chi non vuole arrivare mai in ritardo. Va bene, ma adesso tocca a voi. Fatemi sapere quale superpotere vorresti avere. Messaggi e note vocali al 347 72 72 274.

0: bentornati su Radio Selene e adesso è il momento di dirvi che venerdì 28 agosto noi di Radio Selene siamo a Margherita di Savoia in Piazza Generale dalla Chiesa per seguire in diretta Inchiostro di Puglia in tour, zitti zitti in mezzo alla piazza. Una serata esilarante e coinvolgente con i super ospiti Toti e Tata, il live della band Super Classifica Show, i volti di Inchiostro di Puglia e il nostro DJ set. Venerdì 28 agosto vivete con noi di Radio Selene la tappa di Margherita di Savoia di Inchiostro di Puglia in tour, in diretta a partire dalle 20. DJ set con Ninni Belli Femmine e la voce di Stefano Alicchio. Scoprite di più sui social di Inchiostro di Puglia, evento promosso dal comune di Margherita di Savoia. È una produzione agenzia Evolve.
1: Radio Selene.

Io intanto me la cantavo, una poesia rock del 1998, i Goo Goo Dolls con Iris. Che dire, sempre un amore ascoltare questa canzone, veramente apre il cuore. Allora, oggi vi sto chiedendo quale superpotere vorresti avere. Da Taranto arriva Patrizia che mi ha fatto ridere da sola. Gaia, come superpotere fare la fila alla posta senza invecchiare di 3 anni. Hai ragione, anche perché varrebbe per qualunque fila, però se ci riesci tu alle poste forse ti diamo pure le chiavi. Che dici? C'è anche Paride che mi scrive da Matera e lui mi dice: vorrei come superpotere ricordarmi tutto senza mai dover segnare niente. 0 appunti, 0 note, 0 promemoria, ma magari sarebbe proprio fantascienza pura, anche se io, diciamo, proprio per deformazione mia devo segnare tutto per forza, tutto nero su bianco. Voi invece quale superpotere vorresti avere? Al 347 7272 274, scusatemi, mandate delle note vocali, dei messaggi e fatemelo sapere quale superpotere vorreste avere.

0: qualcosa per te, una riflessione su quelle piccole cose, ricordi, parole, errori, momenti condivisi che continuano a vivere dentro chi abbiamo amato. E Liga racconta questa riflessione in un dialogo dove ognuno può davvero ritrovare la propria storia. Ma c'è anche un'altra novità, perché uscirà un documentario il 4 settembre su Sky Documentaries, Luciano, prima di tutto. Un documentario che ripercorre tutta la sua vita, dai primi concerti davanti a pochi amici fino ai grandi eventi come Campo Volo. E proprio questa canzone, Qualcosa per te, accompagnerà i titoli di coda. E quindi noi la ascoltiamo ancora prima di vedere il documentario. Qualcosa per te, Ligabue, qui su Radio Selene.
1: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo che

0: per te.
1: Il nostro appuntamento di oggi finisce qui, ma non vi preoccupate, noi ci risentiamo domani, come sempre, sempre qui su Radio Selene. Grazie per la vostra compagnia. Nel frattempo, io vi saluto. Ciao a tutti!